0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: di S Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo.

0: live di SN Extra.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.
4: Anchito baby.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Questa è la tua musica.
4: Go! I just might. I just might.

Στην Έξτρα. 3, 2, 1, go! Let's go! La, la, la. Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Yeah. Oh.

0: live di SN Extra.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Ierpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Dolce.
2: Time to go.
3: Everywhere I go.
4: RDS Next.
5: I love it.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
0: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next. Baby.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I mean. Hit music. Rompiamo le regole.

0: Next. Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Dolce.
2: I'm gonna go. Everywhere I go.
4: RDS Next.
5: I love it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: talk about.
1: RDS Next
2: Weekenders.
3: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
2: e la canzone giusta con
3: Frankie
2: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: ricordano dal tuo cuore.
1: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
2: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
3: Oh yeah. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. Ho l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

next. Yeah. Drop that. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Dimmi come.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RPS Next.

0: ore di SNXT.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. It's on the go. Everywhere I go. RDS Next. I love it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: e Fanbase. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: niente un fuoco d'artificio.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.
3: New music.

0: amore.
1: Questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
2: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: Suona cool.
1: Questa è la tua musica.
2: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Se troppa luce pure per...

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La musica continua.
2: I love this station.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Drip Generation.
2: Outfit check. Mood on fire. Dalle tendenze virali ai pezzi che fanno la differenza. Quello stile è tutto.
3: It's very cool.
2: Confidence, drip e storie dietro ogni look. Drip Generation. La moda che spacca. Su RDS Next.
3: Ciao ragazzi, come state? Allora, sono da sola, ma adesso tra poco arriverà anche Ale con me. Come state? Io abbasso un attimo le cuffie perché sennò sento solamente me. Mi sento fortissimo nelle orecchie. E vi faccio un fit check al volo oggi. Ma il mio fit check oggi posso dire che è brutto, ok? Perché devo partire col treno e quindi ho deciso di mettermi molto comoda. Partiamo dalle scarpe, che sono scarpe da ginnastica, stivale e una magliettina con la manica lunga, perché è tornato l'inverno, ragazzi. Io ho freddo. Non so voi, ma qui a Milano è veramente brutto il tempo ultimamente. C'è molto, molto, molto vento. Vabbè, io vi ricordo che ci potete seguire sull'app di RDS Next, su Twitch, su YouTube e su TikTok. Adesso oggi parleremo di tantissime cose. Andremo a vedere anche molti outfit di creator che giudicheremo. E nulla, aspettiamo che arriva Ale qui con me, così poi commentiamo anche insieme. E io aspetto che adesso arrivi. Anche perché voglio giudicare un po' con lei look, perché io da sola sono cattiva solitamente, lo sapete, che invece lei è la parte un po' più buona, un po' più carina, un po' più quindi almeno ci bilanciamo. Ok, va bene. Io adesso vi lascio in Next con Volevo capire con Marrakesh e ci vediamo subito dopo.

0: Ragazzi, eccoci qua insieme.
1: Sono tornata. Scusate se non ero all'inizio, ma praticamente sono arrivata praticamente di corsa. Devo prendere l'acqua perché devo essere sicura di avere l'acqua nella live, perché sennò noi dobbiamo avere l'acqua.
2: L'ho dimenticato in borsa.
1: Quindi mentre prendevo l'acqua.
2: L'ho dimenticato in borsa. Poi Ale oggi ha anche guidato. Cioè, devo dire, top. Quindi
1: sono arrivata proprio di corsa. Non avete idea. Cioè, non mi sono resa proprio conto perché, vabbè, oggi ho dovuto fare mille robe. Quindi non mi sono proprio resa conto, non sono riuscita nemmeno a mangiare, quindi ho fatto proprio
2: la normalità. Qua a Milano è la normalità. Io oggi ho pranzato con un pacchetto di cracker perché mi sono svegliata alle 6.
1: Okay.
2: Sono andata in palestra perché io la palestra ho detto adesso non ci vado proprio una settimana che scendo giù. E poi sono andata a 3 press day.
1: Oggi?
2: Sì, stamattina ho fatto 3 press day e poi sono venuta qua.
1: Posso dire, lei è molto più brava di me, cioè hai un'organizzazione incredibile.
2: No, aspetta. Le mie manager, perché io vado sempre accompagnata dalla mia manager, perché io da sola se no non ci vado. Cioè,
1: io sono proprio, cioè io ho tanta difficoltà a gestire tutto, anche perché forse gestisco tutto da sola. Quindi è quello forse.
2: Accumuli tanto, perché comunque una certa, io non ce la farei, ad esempio.
1: Tu come fai? Allora ti danno degli eventi?
2: Sì, a me danno degli eventi, mi mandano la sera prima.
1: La sera prima?
2: Sì, perché ogni giorno magari c'è qualcosa, capito? Cioè ieri in realtà me l'hanno detto al giorno perché sono passata in ufficio.
1: Ok.
2: E quindi mi hanno detto domani, domani ci sono degli eventi.
1: Quindi hai anche un posto dove andare in ufficio, puoi dire ragazzi sto andando in ufficio.
2: Sì,
1: ma tu sei proprio donna in carriera.
2: Io sono una donna in carriera, ragazzi.
1: Cavolo, lei è proprio una vera donna in carriera.
2: Ma poi l'ufficio tra l'altro è a 10 minuti, un quarto d'ora a piedi da casa mia.
1: Benissimo. E quindi ora invece hai detto che te ne tornerai un po' giù.
2: Adesso torno in Liguria perché tra l'altro devo andare al mare per forza, tempo permettendo. No, ma perché devo fare un lavoro giù.
1: Un lavoro,
2: sì,
1: okay,
2: devo scattare delle foto giù al mare.
1: Giustamente lei, no? Allora per esempio io ancora devo fare il cambio stagione, dico questa cosa. E mi continuano ad arrivare a casa tutti questi costumi. E io ho ancora nell'armadio i maglioni, le cose. Quindi dico, ma... cioè tutti questi costumini, il Nicole ha la fortuna che quando gli arriva il costume se lo può scattare già in spiaggia, anche già tipo aprile.
2: Torno giù a casa, esatto, che col clima che c'è ora, aprile, maggio, insomma, più o meno siamo lì. Però sì, è che un po' di pacchi mi arrivano in ufficio, un po' di pacchi mi arrivano a casa, in tutto.
1: Hai capito, tu vuoi dire l'ufficio? E no, perché i miei pacchi arrivano in ufficio, cioè...
2: Ma da
1: capito?
2: Dio,
1: diverti
2: guarda,
1: subito.
2: Ma poi tra l'altro magari la manager me lo porta agli eventi, quindi...
1: Aspetta, ma l'hai visto il Diavolo Veste Prada o no?
2: Certo.
1: Allora, aspettate, prima di iniziare tutta la puntata, voglio sapere tutti i dettagli, mi devi dire tutto quello che pensi, dalla
2: allora,
1: A alla Z.
2: No, vai. Ti posso dire, a me è piaciuto tantissimo, cioè mi è piaciuto tanto... Allora, premessa, la sera prima... mi sono messa a rivedere l'uno.
1: Bravissima.
2: Sì, corretta. Ma mi sono addormentata perché l'ho iniziato tardi, ho finito tardi di fare le cose, ho cenato tardi.
1: Non riesco tipo mai a addormentarmi mentre vedo un film.
2: Io
1: sono proprio attaccata.
2: No, io mi addormento. Se sono a casa, io infatti ho detto vado al cinema, ma il film era alle 9:40, quindi durava 2 ore. Ho detto io mi addormento.
1: No,
2: invece stranamente no, vabbè. Quindi ho visto tipo metà del primo. Poi mi sono addormentata e non ho fatto in tempo a finirlo. Quindi vabbè, sono andata al cinema, ma ti posso dire, mi è piaciuto tanto.
1: Allora, voglio sapere tutto però, cioè...
2: mi è piaciuto molto e io amo...
1: cosa ti è piaciuto?
2: Non mi ricordo il nome, quello che lavorava con Miranda.
1: Nigel,
2: lui lo amo.
1: Allora,
2: troppo,
1: guarda, ci sono, io ora che tu l'hai visto, non lo so se qualcuno che ci sta guardando magari non l'ha ancora visto. Ci sono ovviamente tanti, tanti aspetti da toccare, che sono secondo me molto, molto caricatura anche dei nostri nuovi tempi, perché se ci pensate, no? Cioè, ad esempio, perché non so se posso fare questo tipo di spoiler o meno.
2: Sì, amo,
1: ormai
2: puoi
1: penso
2: farlo.
1: L'hanno visto
2: sì,
1: un po'
2: dai.
1: Tutti, no? Ad
2: sì.
1: esempio, allora, a parte che c'è un grande rigonfiamento del discorso del social, cioè ovvero tutto è diventato digitale, la rivista non è più cartacea e
2: cioè lo schifano un po', dai.
1: Esattamente, c'è stato un po' questo rigonfiamento, c'è un forte rigonfiamento del retail perché appunto diciamo Dior è stato uno forse degli sponsor più grandi perché appunto hanno fatto vedere tutta la maison eccetera, ed è passato come diciamo il retail come la cosa più importante, cosa che ovviamente in una rivista di moda ci sono degli aspetti molto più importanti. mi è dispiaciuto moltissimo che Miranda ha perso, e visto che è stato totalmente inglobato nei nostri tempi, sì. Cioè Miranda non può più lanciare
2: sì, Miranda
1: il
2: ormai
1: cappotto, cioè, hai visto la scena quando
2: che lei lo okay. appende, che non ha più il, diciamo, il valore che aveva prima.
1: Esattamente, però sì. se ci pensi, cioè Miranda doveva morire come personaggio cattiva fino all'ultimo istante.
2: Ma sai che secondo me tra 20 anni faranno una parte 3?
1: Non lo so.
2: Perché per come si è concluso?
1: Perché l'hanno dovuta indebolire come personaggio? Cioè, se comunque le rappresentava Anna Wintour,
2: sì.
1: Anna Wintour ancora oggi è cattiva, cioè una persona okay, molto
2: però
1: rigida.
2: L'hanno indebolita perché
1: dovevano
2: non è più
1: fare
2: come una volta.
1: Messaggi.
2: Sì, cioè quello che hanno voluto un po' lanciare è che il social è un po' il nuovo lavoro per lanciare i brand, per lanciare la moda, per lanciare tutto. Quindi nel momento in cui sono passati 20 anni, i tempi sono cambiati, ovviamente Miranda non è più come prima.
1: Si è dovuta adeguare
2: alle nuove generazioni,
1: avrei,
2: ai nuovi
1: allora io avrei
2: anni.
1: Buttato tutti i messaggi che sono stati comunque mandati e sono tutti corretti, però forse il personaggio di Miranda non l'avrei, cioè è bello che c'era proprio una donna forte,
2: una donna
1: che rappresentava un po' l'uomo, capito?
2: È vero.
1: Cioè una donna con, invece se è stata anche lei sottomessa all'uomo,
2: sì.
1: Se ci pensi,
2: sì.
1: Perché lei anche quando si è seduta su quella tavolata che hanno fatto il meeting in caffetteria,
2: che lei in caffetteria non c'era
1: mai
2: andata,
1: entrata,
2: non,
1: esatto,
2: non sapeva
1: quella,
2: nemmeno ci fosse.
1: Esatto, e
2: sì.
1: Cioè è, in qualche modo hanno rappresentato il fatto che ancora una volta la donna sia sottomessa, e un messaggio che non ho per niente amato parlando di Nigel è il fatto che lui alla fine ha detto: ma che pensavi piccola, ad Andrea, che il lavoro ti fosse caduto dal cielo, quindi fa capire che senza raccomandazione, quindi non con la bravura in questo caso di Andrea,
2: è
1: che
2: vero, perché era stata raccomandata,
1: quindi ci sono dei messaggi
2: lei.
1: Molto molto taglienti,
2: sì, devi andarli proprio
1: dire
2: a analizzare, però
1: che
2: comunque
1: però,
2: sì, diciamo, uno deve vedere il film per capirli, ovviamente.
1: Esatto, io l'ho visto una seconda volta, ovviamente ho visto
2: sei riandata al cinema?
1: Io sono riandata al cinema perché è venuta mia sorella, quindi siamo riandate insieme.
2: È vero, perché lei non l'aveva visto,
1: e quindi l'ho rivisto con altri occhi, l'ho guardato più attentamente. Secondo me è comunque un film molto potente,
2: sì,
1: molto molto potente.
2: È potente, quello c'è da dirlo.
1: Calcola che per 2 settimane è primo, cioè film cioè in prima, come si
2: non
1: dice,
2: c'era
1: prima
2: Michael
1: classifica.
2: Jackson anche?
1: No,
2: Michael Jackson.
1: Primo posto per 2 settimane nel mondo.
2: Ok, perché mi sa che anche Michael Jackson, forse i primi giorni.
1: Sì, sicuramente.
2: Si saranno
1: sicuramente
2: dati il cambio. Ma invece dal punto di vista maschile, è piaciuto al tuo fidanzato oppure?
1: Allora, Riccardo non lo so molto, cioè non ti saprei dire, però siamo andati al cinema ad esempio con altri 2 ragazzi, che però sono 2 ragazzi gay, quindi secondo me siamo un po' dal punto di vista femminile,
2: sì, certo.
1: Non ti so dire, però anche loro hanno letto molti messaggi importanti,
2: sì.
1: Ma d'altra parte hanno comunque detto: il colosso del primo non potrà mai essere smontato.
2: Quello è ovvio.
1: Tanto i sequel si sa che sono sempre un po' diversi.
2: Quello
1: perché uno ha delle
2: ovvio.
1: Aspettative altissime. Cioè, ad esempio, ieri sera mi sono vista Benvenuti al Nord, che ha fatto subito dopo i Cesaroni, e settimana scorsa aveva fatto Benvenuti al Sud. E Benvenuti al Sud comunque è un film, no, capolavoro, per quanto il Benvenuti al Nord secondo me sia comunque molto bello, perché io mi sono morta dalle risate, insomma. Però comunque non può mai competere con il primo, secondo me, perché
2: è sempre
1: qualcosa.
2: Così il sequel,

0: non è mai non come è il mai... primo, cioè
1: ecco, sì.
0: Ma anche come Cesaroni, il ritorno che avevamo fatto.
1: Però lo sai che mi sono già affezionata, cioè io ieri no, io ieri ero un evento, ho guardato l'ora, erano tipo le 9:15, ho detto basta, via,
0: Cesaroni.
1: Ci sono i Cesaroni.
0: Dopo tra l'altro c'è un ospite.
1: Ma chi?
0: Le Cesaroni, Valentina mi pare.
1: Valentina?
0: Sì,
1: la protagonista.
0: Sì, esatto.
1: Ah, sono curiosa, allora io rimango. Regia!
0: Fino alle 5 rimani.
1: Regia!
0: Mi tipo alle 5. Credo
1: chi
0: che venga
1: c'è
0: qua,
1: dei Cesaroni dopo?
0: Valentina, mo, ho visto.
1: Chi è Valentina? Ditemi chi è il personaggio.
0: Amo.
1: Cavolo.
0: Quella, non mi ricordo.
1: Non ho nemmeno il telefono per vedere.
0: Poco. No, però lo sai, è una protagonista. Vabbè, comunque, tornando al Diavolo Veste Prada, posso dire che io sono rimasta scioccata dai personaggi. Cioè, 20 anni dopo sono uguali. Cioè, Miranda,
1: allora,
0: io non lo so.
1: Nigel è identico. Ma Emily è diventata una bomba sexy.
0: Ho capito, ma cioè, sono passati 20 anni. Sono rimasti uguali. Miranda.
1: Sì, Miranda è iconica.
0: Miranda. Ma poi la voce, allora, però posso dire, io non ho notato tanta differenza.
1: Sì, amo, sì.
0: Io no, Miranda,
1: guarda, io
0: non ho
1: detto
0: notato
1: anche agli altri
0: troppo
1: in sala. Cioè, le persone che erano con me in sala. E mi hanno detto perché praticamente io ho fatto
0: troppo
1: una ricerca, perché l'altra volta ve l'avevo detto, quindi io poi ho fatto una ricerca. La doppiatrice di Meryl Streep è praticamente la stessa doppiatrice di 20 anni prima. Ovviamente, come dicevi tu, infatti
0: certo,
1: ti ho pensata, la voce è invecchiata.
0: Voce cambia,
1: però
0: certo,
1: da fonti ho praticamente capito, perché in realtà ho visto altri doppiaggi di Meryl Streep in questo periodo, questa fascia d'età della doppiatrice, e in realtà l'hanno voluta fare proprio un po' più Oca Giuliva, come ti posso dire. Cioè,
0: sì,
1: quindi la voce è stata molto pensata per farla un po' più gnigni. Però in realtà la doppiatrice comunque ha una voce molto forte, però anche se si è invecchiata. Quindi però è rimasta la stessa.
0: Sì, è rimasta.
1: Perché visto
0: uguale,
1: quando
0: infatti,
1: c'è stato
0: scioccata
1: un piccolo pezzetto dove Andrea è andata a casa sua e ha detto: ti prego, ma tu non hai qualche idea sulle scale a casa?
0: Ah, sì.
1: E lei a un certo punto gli ha detto: non ti preoccupare, vai a casa.
0: Sì,
1: gli
0: sì,
1: ha detto
0: sì,
1: in silenzio: non è un tuo problema.
0: Non è un problema.
1: Ed era
0: tuo,
1: proprio
0: sì,
1: la voce iconica di Miranda. Quindi ho detto: mi sa che la doppiatrice è lei. Comunque.
0: No, io ho detto: magari sono morti. Io ho visto subito, ho pensato subito
1: certo,
0: al peggio.
1: Può essere.
0: Magari.
1: Vabbè, certo, può anche, anche darsi.
0: Cioè, tutti i personaggi alla fine sono rimasti.
1: Ma voglio chiederti una cosa.
0: Ancora qua con noi.
1: Luke. C'è un look che ti è piaciuto di più di un altro? Qualcuno che ti ha delusa?
0: Ma non mi sono messa a analizzare tutti i look.
1: Vabbè, che cosa
0: amore
1: ne hai visto a fare?
0: Cioè,
1: io
0: ho visto
1: Diavolo Veste Prada. Ma si guardano i look.
0: Ma poi li abbiamo già analizzati insieme. Allora,
1: allora, secondo me, anche se a me mi hanno criticato su questa cosa, c'era un look di... Ma infatti secondo te non c'è qualche look già del film?
0: Vediamoli se
1: vediamoli
0: c'è qualche look del
1: allora,
0: film.
1: Cioè, non so se dobbiamo andare in next e ce li vediamo un attimo dopo. Possiamo?
0: Sì, andiamo in next e ce lo vediamo dopo.
1: Ok, allora andiamo in next e ce li vediamo
0: ce
1: dopo.
0: Ce li vediamo dopo. Adesso ci sentiamo una promo e subito dopo al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
2: RDS Next.
3: Io sono Viga.
4: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
3: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
4: Confronti tra videogioco e vita reale.
3: In Next, l'appuntamento con il gaming.
4: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su
3: RDS Next.
2: RDS Next.
5: Mi sento

0: Eccoci.
1: Eccoci qua, ragazzi. Io stavo dicendo ad Ale che voglio come ospite Brenda. Brenda Asnicar, Antonella. Nel mondo dei patti. Io ho parlato con lei.
0: Ma dove?
1: Ah, su Instagram. Ti giuro,
0: te l'ho detto, Brenda è una di noi. Che ride.
1: Amo
0: che
1: totale
0: fa.
1: Perché io avevo ricondiviso la storia di RDS, okay. No? Okay. L'avevo taggata.
0: Qual è la storia di RDS?
1: Amo quella che aveva messo RDS.
0: Il nostro pezzetto, sì. Certo.
1: Quindi l'avevo taggata così e lei mi ha risposto. E poi gli ho detto, io tipo super fan, no, io ti voglio conoscere, ti prego, ti voglio conoscere. E lei mi fa a giugno. E io gli ho detto, scrivimi quando vieni. Cioè io proprio tipo,
0: certo,
1: gli ho detto, scrivimi quando vieni. E lei
0: a fare a giugno?
1: E lei mi fa, vivi a Milano? E gli ho detto, sì.
0: Ma quindi anche lei abita, dacci
1: no, ma non abita a Milano, lei abita in Argentina.
0: Te l'ho detto.
1: Abita in Argentina, però amo, cioè carina, capito? Mi ha risposto, ma che vivi a Milano, amore mio, io ti ospito, cioè Brenda.
0: Vieni
1: io
0: da me.
1: Io sfratto la mia conquilina, non ti preoccupare. Che Ilaria, ridere. Se stai vedendo questa live.
0: Cioè, io sto pensando.
1: Sto scherzando.
0: Ilaria, guarda, non è vero, dice così, ma poi. No, comunque sto pensando che se poco poco l'avessi incontrato tu eri morta.
1: Amo, io morta. Io ho detto oggi alla
0: ma
1: mia manager.
0: Ma non sapevo che tu fossi così fan.
1: Amo la mia bambina.
0: Per sempre.
1: Per sempre. Io gli ho detto oggi alla mia manager che io devo fare qualcosa con Brenda. Cioè gli ho detto, amo, fate qualcosa.
0: Fate qualcosa.
1: Fate qualcosa.
0: Scusa,
1: perché
0: potete fare tipo un fit check insieme.
1: Amo, quando vieni in Italia, io a giugno. Tutti i giorni. Sei arrivata?
0: Sei arrivata?
1: Sei arrivata? Dove sei?
0: Però, cioè, stalker. Ma che cosa vorresti fare con lei?
1: Amo,
0: cioè, che tipo di progetto
1: ma
0: hai
1: che
0: in
1: ne
0: mente?
1: So, amo, io la voglio vedere, io la voglio conoscere.
0: Intanto parlarci.
1: Io devo realizzare il sogno della mia bambina.
0: Ma io penso che ti viene un infarto.
1: Lei, amo, sì, totale, perché per me lei è l'icona. Cioè, io la amavo da piccola proprio, quindi dai. Di cosa stiamo parlando?
0: No,
1: Antonella?
0: Vabbè.
1: La mia vita.
0: Antonella, se ci sei, batti un colpo.
1: Non c'è.
0: Comunque,
1: sto
0: vabbè,
1: dormendo in Argentina.
0: La possiamo invitare.
1: Io la volevo invitare. Infatti ho pensato a giugno. Tanto è carina, cioè mi risponde se la invito in radio. Ma a giugno finisce, chissà lei quando viene.
0: Dobbiamo, allora, io non lo so, ma qui il 2 si fa la puntata?
1: No, ma non si fa.
0: Non si fa, nemmeno si registra.
1: Si registra? Sì che si registra.
0: Quindi
1: sì.
0: Che giorno si farà? No, però dico, si farà questa, cioè si farà. Ah, c'è la diretta. Ah, il 2 giugno.
1: Vabbè, comunque, a parte
0: allora
1: tutto,
0: si può far venire il 2 giugno, Brenda.
1: Amo. No, non sarà verso fine giugno, arriverà comunque, vabbè.
0: Vabbè, noi proviamo.

0: dobbiamo invitarla.
1: Noi, io gli scriverò appena verrà in Italia, sicuramente, ragazzi. Tutti rimanete connessi, perché quando, cioè, io prima o poi la beccherò.
0: Giugno, quando scatta giugno, ogni messaggio, ogni giorno ci sarà un messaggio di Nicole verso Brenda.
1: Vabbè, tanto vi risponde.
0: Cioè, no, ma infatti
1: super carino, vabbè. Quindi vabbè, ok, va bene.
0: Ma io quando ho visto che mi aveva messo in collab il video, stavo tipo per andare in shock anafilattico.
1: Vedi,
0: cioè,
1: non
0: ho
1: solo
0: detto
1: tu.
0: Ma che sta succedendo, si sarà sbagliata. Quindi sono stata tutto il pomeriggio a vedere se per caso l'ho tolta via perché si fosse sbagliata. E
1: io
0: invece
1: l'amo.
0: L'ha lasciato.
1: Io
0: invece
1: l'amo.
0: Patti non l'ha messo.
1: Ma Patti chi se ne frega, mo.
0: Noi siamo bimbe
1: noi
0: di
1: noi siamo delle divinas.
0: Noi siamo divinas.
1: Non sono una popolare.
0: Vai, 3, 2, 1, via.
1: Dalle passa le stessina. A chi manda las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina ne verda. Basta.
0: Bene,
1: okay.
0: Potete chiudere le cuffie, perché sennò loro di là muoiono.
1: Esatto, esatto. Vabbè, comunque allora, direi che è arrivato il momento di andare a vederci look di questo diavolo veste Prada 2. Perché
0: okay,
1: ora finalmente okay, che me
0: ma
1: la sono vista.
0: No,
1: boh. Ma certo che ci sono.
0: Vediamo,
1: certo.
0: Intanto tu collega che tu sei l'esperta dell'iPad. Io invece
1: io sono
0: qui
1: l'esperta
0: e ti attendo.
1: Della tecnologia.
0: Sì, sì, sì. Tu sei l'esperta technology.
1: Andiamo.
0: Expert technology. Vediamo un
1: allora,
0: po'.
1: Ok, poi ce lo deve collegare lei ovviamente, Virgi.
0: Virgi, tu quando ci
1: Virgi,
0: sei
1: Virgi,
0: collega
1: ci no, aspetta, prima cerchiamo
0: no,
1: noi.
0: No, prima cerchiamo.
1: Ma dove cerchiamo? Su TikTok? No, lo cerchiamo su internet.
0: Dici che c'è su internet? Secondo me prova su Instagram o su TikTok.
1: Ma io volevo scrivere tipo look diavolo veste Prada 2.
0: Vediamo. Look diavolo
1: veste... È più probabile qua, su internet.
0: Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Allora intanto vediamo se li troviamo. Ci sono?
1: Amo sì.
0: Sì, sì, sì, ci sono, ci sono.
1: Ci sono.
0: Ah, dopo vi dico un gossip su questo abito. Virgi, quando ci sei, se ci puoi collegare.
1: Così questo noi... abito?
0: Sì, sì, sì, voglio darvi un gossip.
1: Ok.
0: Allora, intanto...
1: aspetta, da quale partiamo?
0: Allora, io partirei da...
1: Aspetta perché... Ok, ok.
0: Partirei da... Oddio, non ce ne sono tanti. Aspetta.
1: Dai, scegli tu.
0: Aspetta.
1: Sei stata più attenta, Luca, ragazzi. Io sono stata più attenta alla storia.
0: Ma ce ne sono ancora pochi.
1: Sì, ma uomini non ne ha avuti a sto giro.
0: Sì, sì.
1: No, mo chi c'era? Ah! No, aspetta, oddio, aspetta.
0: Abbiamo visto lo stesso film, scusate.
1: Sì, no, aspetta. Oddio.
0: Amo, sei fidanzata. Col tipo dell'edificio, del palazzo.
1: Io, perché ho rimosso questa parte? Amo, ho rimosso questa parte. Odio gli uomini, ho rimosso. Io.
0: Ma sono io quella che odio gli uomini. Io non commento lui.
1: Siamo,
0: non commento
1: tu sei fidanzata.
0: Scusami, fammi capire.
1: Basta.
0: Allora lei va in questo edificio perché l'amica gli dice: guarda, voglio che ti compri una casa più bella.
1: Sì, ho capito. L'agente immobiliare.
0: L'agente immobiliare.
1: Scusa, amo, l'avevo rimosso. Ma vabbè, mi sembrava suo padre. Era vecchio rispetto a lei.
0: Ecco, come comincia con i commenti suoi. Aiutami, oddio, aiuto. Togliamogli subito questo argomento.
1: Amo, qua l'iPad.
0: Amo, qua non mi esaccende. Ho detto che sei tu la detta. Aspettate un attimo, che si collega?
1: Vai.
0: No, non è ancora collegato. Aspetta, dobbiamo
1: okay,
0: prima.
1: È collegato.
0: È collegato, ok. Allora, vabbè, partiamo da questo, anche se non volevo partire da questo. Ma ce ne sono pochissimi.
1: Vabbè, amo, mettine uno.
0: Allora, intanto, io volevo...
1: Quello lì.
0: Allora, questo abito... Allora, io quindi vado così proprio...
1: Sì, amo,
0: come
1: sì.
0: Se non ci fosse un domani e ne parlo?
1: Sì,
0: cioè, se qualcuno
1: no?
0: Non l'ha visto...
1: Ma va... Vabbè, uscita da questa live, ragazzi.
0: Vabbè, allora se non l'avete visto, ragazzi, non seguite questa live.
1: Esatto.
0: Perché io sto per dare delle chicche proprio miratissime.
1: Okay.
0: Ma Virgi, tu l'hai visto? Cavolo, non sentire.
1: Vabbè, male.
0: Non sentire. Vabbè. Come?
1: Perché?
0: No, aspetta, questa cosa mi interessa.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, ci sta, mi piace la tua policy.
1: Vuole rimanere molto. Con... Beh, io penso che sui Cesaroni doveva rimanere così, però ok.
0: Oh.
1: Io amo nemmeno,
0: no,
1: visto
0: mi
1: una puntata
0: basta. No, mi piacciono i Cesaroni, mi sto divertendo un sacco. Ieri, guarda, ero imbassatissima. Vabbè, comunque,
1: vabbè,
0: c'è stato un gossip.
1: Ah, ma non mi interessa.
0: Marco ci ha avuto una nuova fiamma con Eva.
1: Ma Eva Vera è tornata nel
0: no,
1: film.
0: No, non è tornata.
1: Tornerà?
0: Non è tornata e non tornerà. Però ho avuto
1: infatti
0: una fiamma.
1: Ho detto che non torna.
0: Vabbè, comunque ieri sono stata.
1: Ok, questa cosa mi interessava allora.
0: Lo sapevo. Infatti ieri secondo me tutta Italia stava invasatissima. Comunque
1: tutte le te credo che hanno messo la fiamma. Ha fatto un calo di ascolti. Che dovevano inventarsi qualcosa.
0: Qualcosa doveva fare. Comunque vabbè, parlando di questo abito, cioè questa scena iconica.

0: del film che mo magari Nicole dice, ma io non l'ho ricollegiamolo.
1: Oh, no, amore, okay. Io te l'ho detto. Ho skippato quella parte perché il mio cervello era un uomo, l'ha rimosso. Fine, tutto qua.
0: No, però questa parte spero se la ricordi. Allora, la ricordo, c'è questa scena iconica
1: che doveva andare a casa di Miranda. Ok,
0: esattamente. Quindi entra in questo armadio e prende con Nigel. Sì. Che Nigel, anche nel primo film, insomma, gli fa tutti i look, dai. Tutte le cose. Esatto. E lei a un certo punto fa: voglio quello. Ma quello! E quindi rimane tipo così, non ce lo fanno vedere. Poi la scena dopo è questo abito che non mi piace per niente.
1: Nemmeno a me.
0: Per niente.
1: È quello che
0: ha
1: pure macchiato.
0: È quello che è anche macchiato. E lui ha detto: mi raccomando, però nemmeno deve tornare una macchia, nemmeno una macchia. Sì. La cosa è: voi sapete quanto costa questo abito?
1: Nella realtà?
0: Nella realtà.
1: Di chi è?
0: Costo di questo abito. È una stilista che non ricordo il nome, quindi di quelle lì un po'.
1: Allora, adesso provo a indovinarlo.
0: Vai.
1: Emergente? E costa tanto?
0: No, non emergente. Non voglio dire una stupidaggine.
1: Aspetta, che è bloccato.
0: Quasi, ok. Non è emergente, però non è una di quelle super conosciute. Però è ovviamente un abito d'archivio, eccetera, eccetera. Sparate una cifra,
1: 10K.
0: Ragazzi. Di più.
1: 20. Di
0: meno. Di
1: meno. 18.
0: 16.000 euro. Questo abito ha un valore di 16.000 euro.
1: È tremendo questo abito.
0: Però
1: posso dirlo.
0: Cioè, tant'è che quando lei fa questa scena, tipo,
1: sai cosa mi sembra?
0: Eccola. Vai. Vai,
1: quello che si chiama quello di Merano. No, tipo il vetro di Merano.
0: Il vetro di Murano. O di Murano.
1: Murano. Vabbè, non Murano. Mera.
0: No, il vetro di Murano, vicino Venezia.
1: Bravo.
0: Vicino Venezia si fa il vetro.
1: Vabbè, quello. Sembra quello.
0: C'è pure Burano vicino Venezia.
1: Non lo so, mamma, mi chiedi troppo.
0: Che pure lì fanno il vetro, però vabbè, diciamo le iconiche fabbriche di vetro sono, vabbè.
1: Vabbè, sembra questo vestito qua.
0: È vero, sembra pure un po'. Come si chiamano quelle ceramiche, i mosaici?
1: No, ma è brutto.
0: Però più vetro di Murano, mi sei piaciuta, guarda.
1: È brutto.
0: Cioè Nicole ha sempre quella chicca là che dice lei. Vabbè. Vabbè.
1: Come faresti senza di me?
0: No, ma infatti, guarda, che ridere. Che ridere questa cosa. Vabbè, comunque.
1: Non riesco a diminuire, ok.
0: Ok, perfetto, ci
1: andiamo
0: siamo.
1: Un altro look.
0: Allora, ce ne sono pochi in realtà. A me
1: sì,
0: quelli che mi piacevano tantissimo erano quelli di Emily. Ah, forse qua si vede.
1: Guarda un po' te.
0: Vediamo qui, si vede quello di Emily. Se si pro... mette bello grandicello, non si apre proprio.
1: Anche Emily bella, ecco. Mi piace più ora Emily.
0: A me piace più Emily. A me non è piaciuta per niente. Allora, questo look io l'ho amato, questo di Emily.
1: Bello
0: però. Perché bello. Però non si vede?
1: Non lo so perché non è passato di là.
0: Cos'è successo?
1: Aspetta, proviamo a ok. Aspetta, proviamo a
0: aspettate like.
1: No ragazzi,
0: no, è proprio
1: lo disconnetto
0: bloccato.
1: E lo riconnetto.
0: È proprio bloccato lì.
1: Aspetta, disconnetto e riconnetto. Vabbè, ok.
0: Ok, si
1: siamo ragazzi, vediamo se. Oh, okay, sono veramente una persona tecnologica, possiamo dirlo.
0: Confermo, io da sola non avrei affrontato la. Non avrei proprio affrontato la cosa. Allora, questo look mi è piaciuto tantissimo, anche se qui non rende per niente, ma lei secondo me è stata di un iconico.
1: Madonna, veramente.
0: Di un iconico.
1: Sì.
0: Cioè, i suoi look erano clamorosi, anche se i miei due amici mi hanno detto
1: a me le piace
0: no,
1: tanto,
0: no,
1: però.
0: Era troppo aggressive. Sono piaciuti più i look di Andrea, invece io lei l'ho trovata iconica. Cioè, a me così esagerata l'avrei subito fermata su Monte Napoleone. E mi avrebbero detto: ah, che noia, fermi tutte quelle logate. Io l'avrei fermata. Io l'avrei fermata, scusami. Guarda che bella, avevo questa scritta Dior immensa. Quando arriva con quel capello rosso. Comunque ho deciso.
1: No,
0: che...
1: ti fai capelli
0: no,
1: rossi?
0: No, ho deciso che mi voglio far crescere tipo i capelli come i suoi.
1: Amo, se l'ha appena tagliati. Quando gli ho detto io, no, io me li sto facendo crescere. Tagliateli di nuovo. Adesso anche lei se
0: no,
1: li vuole
0: No, ho deciso
1: crescere.
0: Che me li voglio fare come lei.
1: Belli.
0: Cioè che ha questo
1: allora... Vabbè, non manca tanto. Però ti sono cresciuti,
0: no, ti voglio far vedere una cosa. Aspetta. Emily, aspetta, come si torna indietro un attimo? Vediamo. Luke, Emily, diavolo.
1: Imperi. Tra l'altro, Emily in Paris girerà a Mykonos. Io quest'estate andrò a Mykonos. Spero
0: no,
1: di
0: vabbè.
1: Sì,
0: non ci credo. Quindi uscirà, giusto, in Grecia.
1: Strano che vada a Mykonos.
0: No, che ho scritto diavolo.
1: Ormai,
0: no, raga, guardate che ho scritto. Diavolo Paris.
1: Cosa? Amo
0: diavolo
1: quel tipo.
0: Veste.
1: Vabbè, amo. Fate una vacanza.
0: Eccola, ragazzi. No, scusate, mi dovete dire, ma quanto era iconica con questo caschetto? Aspettate se la trovo. Aspettate, ah, sì. Accetta. Cioè, ma questo
1: sì,
0: look
1: però...
0: Madonna
1: no,
0: mia,
1: allora,
0: era troppo
1: ragazzi,
0: iconica.
1: Ragazzi, iconica fino a una certa. Questa ricrescita non si può vedere.
0: No, a me piace... A me piaceva mi piace. Da morire. Mi piaceva
1: era
0: da
1: meglio
0: morire.
1: Rossa, mo, così.
0: Ma cos'è questo...
1: Rossa.
0: No,
1: il capello... No,
0: allora,
1: dai,
0: l'ultima
1: troppo,
0: scena con questo much. Coso rosso, questa... Ah, e poi, oggi l'ho detto proprio nelle mie storie Instagram, non so se tu l'hai sentito, ogni look, quasi ogni look ovviamente, presentava una cravatta.
1: No, ma non ho sentito, ho visto però, ho visto, mi erano mute.
0: No, ho visto le storie, mi erano mute. Che vergogna, guarda.
1: Ah, amore, ero di corsa, però te l'ho commentata una.
0: Non so, però se le vedi mute non ha senso vedere. Comunque, io parlavo che appunto nel Diavolo Veste Prada, su tutti i look c'era questa ricorrenza della cravatta. Ma che belle! Ma dove le posso trovare secondo te delle belle cravatte vintage?
1: Non
0: cioè
1: lo
0: guardate
1: so.
0: Che... No, che icona.
1: Magari tipo i mercatini, amo. I mercati.
0: Devo andare
1: o
0: a Roma
1: negozi
0: a Porta Portese.
1: O nei negozi. Ma c'è anche a Milano. Sui Navigli mi pare. Non so che giorno, non me lo chiede perché non ci sono mai andata. Però...
0: Se no devo vedere su Vinted, non lo so, devo vedere.
1: Sì,
0: comunque...
1: però secondo me se vai al mercatino anche qua a Milano che è... ci sta.
0: Mi metto a cercare un po' di cravattine. Le vorrei tipo, non so,
1: cerco
0: una
1: su
0: rosa.
1: TikTok.
0: Sì, devo capire dove trovarle. Comunque vi giuro che, vabbè, qua è un po' tutta sfocata questa foto. Però credetemi che questo look, boh, a me mi ha fatto impazzire.
1: No, a me no.
0: No, a me mi ha fatto impazzire.
1: A me questo capello biondo zero.
0: Però guardate,
1: guardate
0: anche qui,
1: cioè,
0: quanto
1: così,
0: è bella, mamma
1: così
0: mia.
1: Così è tutt'altra cosa.
0: Bellissima, questo look
1: aspetta
0: così
1: che non lo vedono
0: Dior,
1: loro però.
0: Ah, non lo vedono, ok. Aspetta Virgi, se ce lo colleghi.
1: Ok.
0: Così. Mi piace molto. Però vediamo se
1: tutta
0: c'è anche qualche altro.
1: Aspetta, mo esci.
0: No,
1: esci,
0: come
1: esci,
0: si
1: esci.
0: Fa? Ok, aspettate. Non si esce più,
1: amo.
0: Ok. Vediamo se c'è qualche altro look super iconico. Comunque eccolo questo per lungo, per capirci. Eccolo qua, vediamo se lo apre. Niente, aspettate, ce la faremo. Eccolo qui, per lungo.
1: È bello questo,
0: questo
1: look.
0: Era veramente super. Niente, vabbè, non ce la
1: vabbè,
0: facciamo.
1: Vabbè, ragazzi, niente, basta. Abbiamo finito.
0: Basta
1: perché escono... Uno screen.
0: Escono
1: troppe pubblicità che...
0: No, vabbè, allora noi intanto ce ne andiamo in next. Ci sentiamo Bresh con Introvabile.
1: Bella.
0: Poi dopo
1: canzone.
0: Capiamo un attimo, parliamo d'altro. Ciao, next.
2: RDS Next.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
4: no, nel senso lato.
3: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ma c'era qualche gossip su Brescia? È tornato o no con la Maino? Boh, non si sa.
2: Non ho idea, ragazzi, non seguo questi gossip, mi
1: No, io
2: spiace.
1: Nemmeno, però mi escono sui web. Ma a proposito, ci sei andata ai web?
2: Sì, amo.

0: No, non puoi capire come ho superato la fila io.
1: Come?
0: Voglio sapere. Ricordo che eravamo io, eravamo tipo in 6, in 7.
1: Ok.
0: Vabbè, eravamo io, le mie manager, vabbè, altre dell'agenzia. E la mia manager mi fa: amo, io non ci voglio stare qua in fila. Io detto,
1: nemmeno
0: io. Io
1: ci volevo stare.
0: Infatti io
1: ho
0: non ci sono stata.
1: Tutti i modi.
0: No, ma ho provato il modo sbagliato. Io vedo uno.
1: Eh?
0: Oh, ciao, ti stavo cercando. Non so chi sia. Ciao. Finalmente ti ho trovato.
1: È il primo della fila, praticamente.
0: Okay. No, più o meno. E lui, e lui è stato al gioco. Amore mio, finalmente eccoti qua.
1: No,
0: e io, ecco, ci siamo arrivati tutti qua. Venite, quindi.
1: Veramente. Sì, lui è stato totalmente al gioco.
0: Sì, amo.
1: Ma ti conosceva?
0: No. Cioè, non ci conoscevamo.
1: No, vabbè, ho visto più persone fare questa cosa, però ero convinta che si conoscessero.
0: Amo, io l'ho fatto e non lo conoscevo.
1: Ah.
0: Io ti giuro, ho superato. Io
1: quindi
0: col cavolo. Col cavolo, cioè pioveva. Ma col cavolo.
1: 40 minuti di fila. Ma sotto la pioggia avevo i capelli, sembrava un barboncino.
0: No, io me ne sarei andata probabilmente.
1: Io infatti ho detto, no. Allora c'era mia sorella, era venuta da Roma, ci teneva a vedere i web, quindi ho detto ok, andiamo, ma se no io sarei andata via.
0: Amo, dovevi incontrare me.
1: Mi ero fatta anche 50 minuti di taxi.
0: No, amo, fuori.
1: A perdere. Ma tu come sei venuta?
0: In macchina.
1: Con chi? Con Robby? Ah, vabbè.
0: Eravamo io e Robby, no?
1: Ah, vabbè. Ragazzi, cioè 40
0: amo,
1: minuti
0: dovevi...
1: di fila è stata.
0: Ma infatti tu dovevi incontrarmi e io ti facevo unire.
1: No, più che altro. Allora, se allora ha fatto per una settimana tipo estate piena qua a Milano,
0: sì,
1: quel giorno è cominciata la settimana di diluvio. E quel giorno ha diluviato. Quindi immaginate sotto la pioggia. Io ovviamente avevo il mio ombrello, perché figurati se con i miei capelli che un attimo diventano ricci non mi
0: io
1: porto
0: non avevo l'ombrello.
1: Però puoi immaginare come sono entrata dentro. Perché
0: vabbè,
1: c'era
0: certo.
1: un'umidità clamorosa. Quindi vabbè, non ve lo dico proprio come sono arrivata.
0: No, lascia, anch'io ero riccia. Io non ho fatto nemmeno le foto. Io non sono andata a fare foto.
1: Io non ho fatto nulla.
0: Zero,
1: totale.
0: Anche io,
1: ho
0: zero.
1: Solo mangiato.
0: No, io manco.
1: Io ho mangiato. Ah, per ok. Io ho solo mangiato,
0: no.
1: Mi sono mangiata una pizza di Gino Sorbillo, buona.
0: Ho visto che c'era.
1: Poi mi sono mangiata uno dog, tre paninetti
0: c'era
1: con l'hamburger
0: gelato.
1: E c'era il gelato, ma non siamo riusciti.
0: Ah.
1: Perché praticamente quando poi è cominciata la... Ah, lo sapevi che io ero tra le nomination?
0: Sì, me l'hai detto.
1: Sono arrivata terz'ultima, ragazzi.
0: Vabbè,
1: amore. È proprio uno schifo.
0: Amo, le nuove generazioni.
1: No.
0: Non hai 15 anni.
1: A me non
0: anni,
1: mi votano, a me non mi votano, perché io ho tutte MILF, non mi votano.
0: Vabbè, amo.
1: Vabbè.
0: Comunque, no, dai, ci stava.
1: Vabbè.
0: Però c'avevo dei capelli, ero diventata riccia, ti
1: ma
0: giuro.
1: Ma io non sai che capelli avevo, c'era un'umidità.
0: No.
1: Mamma mia, aiuto.
0: No. Allucinante. Tra
1: vabbè.
0: L'altro, prima di andare web avevo visto la Ferri.
1: Dove?
0: Vale. L'ho vista da un altro evento.
1: Ah, va bene, va bene. Ma quindi anche
0: però
1: quel
0: però carina, stava salendo in macchina, invece ha aspettato, è scesa, mi ha salutato.
1: Carina. Carina, no, ma è dolcissima,
0: sì, è
1: veramente.
0: Sì, è veramente.
1: È veramente veramente un amore, è dolcissima. Allora,
0: molto.
1: Quindi, allora arriviamo a noi, quest'ultimo talk, parliamo un po' degli abbinamenti del 2026.
0: Prendiamolo qua subito.
1: Prendiamo,
0: sul nostro
1: vai, ecco tablet. La mia tecnologia.
0: Ok, io ce l'ho, okay. Aspettiamo che lo vedano anche loro. Che qua però mi dice che è connesso. Ma lì
1: no,
0: sotto non
1: no,
0: me lo fa
1: no.
0: No, è connesso però.
1: C'è? Oh, io non lo vedo.
0: Ora l'ho rimesso.
1: Ora sì, ok.
0: Ok,
1: quindi
0: bisogna solamente farlo vedere a loro.
1: Ok.
0: Regia, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, le combo colori che dovreste segnarvi. Ragazzi, attenzione perché qua c'è un colore che ultimamente, ti giuro, mi sta piacendo tanto e non avrei mai pensato. Il giallino.
1: Tipo il burro?
0: Questo.
1: O giallo canarino?
0: No, giallino.
1: Ah, proprio giallino.
0: Esatto.
1: A me piace un po' più burro. Mi piace questo
0: però
1: giallino.
0: Però per l'estate, con
1: bellissimo.
0: L'abbronzatura, mora raccolta, abbronzata. Secondo me
1: mora
0: ci sta.
1: Mora raccolta?
0: Sì, mora raccolta.
1: Con il capello raccolto, il
0: capello
1: occhi
0: raccolto,
1: azzurri,
0: raccolto.
1: Abbronzata. Parla di lei.
0: Sì, parlo di me. Perché ieri avevo un vestito in mano di questo colore.
1: Ah,
0: ma non avevo voglia di provarlo.
1: E quindi l'hai preso e
0: no.
1: Poi...
0: Non l'ho preso.
1: Non l'hai preso. Ma il segreto è, dato che
0: detto,
1: i capi si possono rendere,
0: ma,
1: tu
0: ma
1: lo porti a casa,
0: che...
1: lo provi nel caso lo rendi.
0: Sì, ok, ma io le poche volte che vado in Duomo, cioè sono rare, non è che vado
1: sempre
0: in Duomo.
1: Ma dove l'hai trovato?
0: In Duomo.
1: Ah, in Duomo. Non si può dire il brand.
0: Te lo dico dopo.
1: Ho capito, dopo.
0: Capito. E quindi non c'avevo voglia poi magari di rendere. Ho detto, vabbè.
1: Vabbè, ma lo puoi rendere in tutti i negozi in tutta Italia.
0: Sì, ma io vivo a Milano. Cioè giù da me non c'è questo negozio, quindi se no me lo portavo giù.
1: No, tu non vivi a Milano, tu vivi giù.
0: Non c'è giù.
1: Ah, è quello dici.
0: Non c'è.
1: Va Vabbè, comunque quelli sono questi colori. Allora sta andando tanto questo giallo.

0: giallo, questo color wasabi, che ti ricordi già l'avevamo citato come colore.
1: Però
0: che
1: posso dire?
0: Ma l'hai mai messo?
1: Non ho niente nella.
0: A me arriverà una borsa color wasabi, però non so se la riuscirò.
1: Ma ti doveva arrivare.
0: Non è ancora arrivata.
1: Ma quella che avevi fatto fare? No.
0: No, non lo so, non è mai. Perché poi loro dicono dobbiamo fare il drop. Poi quando si ricordano me lo mando.
1: Vabbè, chissà.
0: Mi arriverà l'anno per il prossimo inverno che non andrà più di moda.
1: Esatto, totale.
0: Esatto.
1: Però posso dire, mi piace molto anche la fantasia un po' così muccata.
0: Ah, bello il giallo e il muccato, adoro. Adoro
1: ti
0: proprio.
1: Ti metti la collana marrone. Bello.
0: Bellissimo,
1: bello,
0: anche perché con il muccato il giallo è perfetto, si può mettere una gonnellina marrone, un pantalone sì. marrone, è stupendo.
1: È più
0: lo stivale
1: anche marrone che ce l'ho e l'ho usato veramente poco al momento. Solo che poi diventa troppo caldo per metterlo perché.
0: Ma tu ad esempio sei una di quelle che mette lo stivaletto o il camperos in estate o?
1: Sì, tutta la vita.
0: Ah,
1: io ho
0: metti.
1: Portato già i camperos
0: io
1: qui, ce l'ho di camoscio color beige, neri con le frange.
0: Ah, belli.
1: Non ho ancora trovato. Sì, ma non ho ancora trovato l'occasione per metterli perché il tempo non è stato
0: ancora
1: dei
0: un
1: migliori.
0: Po' troppo freddo.
1: Sì, però poi farà troppo caldo perché
0: esatto.
1: quello beige lo metto, che è quello a punta texano classico. L'altro è più stondato con tutte le frange nero.
0: E poi sono tutte e due in camoscio.
1: Sì.
0: In camoscio, boh, io in estate non ce la faccio, lo soffro troppo. Ma anche quelli in pelle, mamma mia, aiuto, sto malissimo.
1: Lo so.
0: Cioè, io lo tolgo e dopo la gamba che è appiccicata allo stivale. No,
1: lo
0: non
1: so.
0: Ce la faccio proprio io. No, ne soffro un po'. In estate io amo la ciabattina che tu non ami. Quindi vabbè, siamo l'opposto su questo. Però io li amo. Cioè io amo chi porta il camperos ad esempio in estate.
1: A
0: ma
1: me
0: lo
1: piace tanto.
0: Bellissimo, ma infatti è veramente super bello. Veramente bello. Comunque mamma mia, cioè ci dobbiamo prendere un po' d'abbronzatura. Sono bianca come... Non lo so, sono un tutt'uno con
1: io
0: la mia
1: pure,
0: maglia.
1: Totale.
0: No, però il fatto che tu hai la maglia nera, guarda quanto.
1: Sì, si vede meno.
0: Si vede
1: però
0: meno. Ecco perché. Ecco perché Nicole si è sempre vestita di nero.
1: Sì, perché
0: in
1: mi
0: radio.
1: Vedo troppo bianca, ma io sempre, non solo in radio.
0: Però in radio ti dà proprio, guarda. Noi abbiamo una, diciamo,
1: sì,
0: uno
1: schermo, cioè abbiamo tre TV davanti e
0: esatto.
1: ci vediamo.
0: Anche, cioè in realtà noi dovremmo guardare lì, però
1: dovremmo vedere lì la telecamera.
0: Noi continuiamo
1: a guardare lì perché noi ci vediamo.
0: Esatto, anche per
1: questo ego.
0: Questo è ego, sì.
1: Okay.
0: Allora, altri colori pazzeschi.
1: Mi piace da morire.
0: Il rosa e il blu navy. Io adoro.
1: Blu navy è bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Guarda, anche questo blu scuro.
0: Guardate
1: giusto,
0: queste.
1: Bello.
0: Io odio le scarpettine queste, proprio quelle.
1: Belle, ne stavo vedendo
0: mentre
1: parlavi.
0: Proprio queste avevo, che sono proprio loro. Guardate che belle queste rosa con il blu navy. Mamma mia che meraviglia questo
1: che
0: rosa.
1: Che tra l'altro io mi ricordo che ero preso una giacca di jeans che potevo sceglierla tra chiara e scura a un evento. Io l'ho presa chiara, però ora riguardando qua probabilmente
0: era,
1: l'avrei presa.
0: Sì.
1: L'avrei presa scura.
0: Perché quella chiara, vedi, è sempre un po', cioè il jeans chiaro
1: è difficile. Invece così, solamente che sotto ci dovevi mettere un qualcosa
0: di chiaro.
1: Sì.
0: Ma guardate che
1: bello
0: anche.
1: Devi metterci proprio la combo, mo.
0: Guardate,
1: deve essere il solito
0: no, ma
1: jeans.
0: Ma guardate che bello anche il jeans
1: molto.
0: Rosa e il marrone, io adoro.
1: Sì.
0: Io adoro tantissimo la camicetta di jeans sotto i maglioni. Bellissimo, questo è approvato, per me è un 10.
1: Anche per me.
0: Pistacchio e beige. Che bello.
1: Ma più che pistacchio mi sembra matcha.
0: È vero, questo è proprio matcha. Ah, ti devo dire una cosa.
1: Hai provato il matcha freddo?
0: Allora, dato che Nicole me l'aveva detta questa cosa, io ho provato settimana scorsa con mia sorella ad un evento qui a Milano.
1: Anch'io, amo, al solito evento era.
0: Dai!
1: Buono.
0: L'hai provato con il caramello?
1: No, io l'ho preso solamente, era al solito evento totale. Io l'ho provato, l'ho preso con il latte di cocco.
0: Io latte d'avena.
1: Hai messo latte d'avena?
0: Latte d'avena
1: e caramello o vaniglia, perché c'era caramello...
0: No, era buonissimo.
1: Era buonissimo.
0: L'ho bevuto
1: però te
0: tutto.
1: Lo devi mischiare, amore, perché poi alla fine se no ti rimane.
0: Esatto, infatti che facevo? A un certo punto poi risentivo tipo
1: risentivi
0: l'amaro
1: troppo
0: del matcha,
1: matcha.
0: E quindi stavo là e giravo questo bicchierone.
1: Buonissimo,
0: però
1: te
0: buonissimo.
1: Lo giuro, freddo, io te l'ho detto.
0: No, 100%. Forse l'ha proprio addolcito tanto sia comunque il caramello.
1: Però secondo me a voi ti sarebbe piaciuto anche solo con la perché era dolce,
0: ma
1: il mio
0: latte di
1: cocco
0: di che sa? Per capirci, perché
1: ti piace il cocco?
0: Non tanto.
1: Allora non sa troppo di cocco in realtà. Però a me piace e lo
0: è
1: sento.
0: È super dolce.
1: Ma sì, sicuramente più dolce il latte d'avena, ecco, quello sicuramente.
0: Però latte d'avena, allora, latte d'avena non è dolce e io non amo quando le cose sono troppo dolci, quindi ok.
1: È un giusto contrasto.
0: Però il matcha è estremamente amaro.
1: È quello.
0: E quindi poi con il caramello, mamma mia che
1: una
0: buono.
1: Una combo perfetta.
0: Cioè non stuccava.
1: Però l'ho assaggiato poi quello lì al al caramello con latte d'avena. L'ho assaggiato,
0: l'ho assaggiato.
1: Perché, sì, perché hanno preso gente che era con, cioè gente, il mio manager e altri che erano con me, hanno preso quello, quindi l'ho assaggiato e buono. Un po', a me piace tantissimo il dolce, però forse avrei preferito
0: ma invece
1: meno
0: lo,
1: dolce.
0: Lo hai provato? Perché sempre all'evento c'era
1: no, ma non ho mangiato
0: brown.
1: Niente.
0: Ah, sempre ok, non lo può mangiare. E niente, comunque io niente. L'ho ho provato anche il brownie con appunto il matcha.
1: C'erano un sacco di cose che mi ispiravano.
0: Però...
1: ma era quello era proprio verde? O era, marrone?
0: Cioè,
1: non mi ricordo.
0: Marrone scuro sotto perché era il brownie. Okay. Quindi quello sì. normale. E poi sopra c'era questa tipo...
1: ma c'erano tantissimi dolci.
0: Ma poi c'era un sacco di... comunque buono. Quello l'ho provato e quello era un po'
1: stucchevole.
0: Strong. No, era un po' strong. Perché finito il cioccolato... era
1: amarissimo,
0: amarissimo.
1: Devi mangiarli insieme?
0: Sì, è che non fa male.
1: Lo so.
0: Cioè, ho detto, boh, dal proprio il morso così ho avuto paura.
1: Avuto
0: quindi
1: paura.
0: Ho fatto un
1: vabbè,
0: po' per
1: però,
0: volta.
1: Ragazzi, abbiamo fatto già progressi perché
0: però
1: è diventata
0: buono.
1: Una macho girl.
0: Cioè, mi è piaciuto. Allora, ieri lo ha preso per la prima volta Rametta, che ho visto che faceva le storie. La conosce Alessandra Rametta?
1: Sì, sì, sì, ho
0: comunque
1: capito
0: questa,
1: chi è.
0: Questa talent che lei fa tutte queste imitazioni. E lei ha detto... è la cosa più buona che ho bevuto al mondo.
1: No, adesso non esageriamo.
0: E io ho detto, ma com'è possibile Rametta, che la gente ami questa bevanda? Per carità, a me è piaciuta, eh.
1: No, è buona. Poi secondo me,
0: cioè,
1: dipende anche tanto
0: sacco.
1: Da dove lo bevi, dove lo prendi, dove lo compri.
0: Io comunque
1: dove...
0: mi sono segnata il posto dell'evento,
1: sì,
0: dove
1: io...
0: si fa matcha love.
1: Matchamo,
0: una cosa del genere. Comunque me la...
1: del genere.
0: Cioè ho detto, ok, riandrò lì, ho capito dove sta.
1: È nuovo,
0: quindi...
1: eh.
0: Ah, è nuovo.
1: Questo posto è nuovo a Milano, sì. Poi non so, magari c'è anche da altre parti.
0: Comunque mi è piaciuto tantissimo, sono troppo
1: sì,
0: contenta
1: sì.
0: Perché ho detto, ah, che cavolo, ma è possibile che tu ti
1: fatto venire voglia di matcha, ma...
0: pure a me, anche di caramello. Devi sapere che mi è arrivata
1: no,
0: una...
1: no, il no. profumo al caramello.
0: No, senti, mi è arrivata una... un balsamo labbra, è proprio tipo una... immagina una cosa così,
1: sì.
0: questa dimensione, proprio più piccolina. E allora con mia sorella l'abbiamo provata, perché è arrivata quei giorni che c'era mia sorella. E stavamo lì, diciamo, ma di cosa
1: ma
0: sa?
1: Di...
0: buonissimo, di cosa sa? Poi a un certo punto, ok, poi a un certo punto ho detto, no vabbè,
1: ma
0: è il caramello
1: così.
0: Totale.
1: Anche a me è arrivato, però mi è arrivata così. Mi è arrivata
0: rosa.
1: No, scusami,
0: sì,
1: mi è arrivata così.
0: Ma ti è arrivata a te, è quella là di Min. Ti è arrivata, l'ho vista che ti è arrivata.
1: Quale amo?
0: Dopo te la faccio vedere, cioè è una cosa pazzesca, sono proprio ossessionata. Di Min, dentro l'ovetto di Pasqua.
1: Ah,
0: è rosa,
1: ma perché...
0: non l'hai ancora
1: aperto. No, l'ho aperto, l'ho aperto tutto, però non
0: ho
1: aperto
0: i prodotti. Sì, lo so, io sai quanti non ne ho aperti.
1: Per forza.
0: Devi provarla, è proprio caramello puro. È
1: buono.
0: Mamma mia, è pazzesco, quello rosa, con la... cioè con il tettuccio rosa.
1: Devo, ce l'ho a casa, poi devo vedere.
0: Allora andiamo in next, poi dopo ci salutiamo. Io intanto spiego un attimo bene a Nicole questa
1: il
0: cosina
1: prodotto.
0: Qui abbiamo solo una promo e poi ci salutiamo. Next,
1: torniamo subito da voi.
0: Ciao
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cioffi,
4: Numero Verde
5: e Piera.
3: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
4: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
5: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
4: Music Friday, solo su RDS Next.
1: Eccoci qua, ci dobbiamo salutare ragazzi.
0: E ci vediamo nella
1: prossima.
0: Anzi no, io non ci sarò per due puntate, ma vi lascerò in ottime mani, vi lascerò sempre nelle mani qui di Nicole, ci sarà un'altra...
1: sicuramente nelle mie, io non vi abbandono.
0: Nicole c'è sempre e poi ci rivediamo a giugno. Chissà se riusciremo quando torno a far vedere Brenda Asnick.
1: No,
0: sei,
1: secondo me
0: sei,
1: no.
0: Sì, dai, ci proviamo.
1: Io spero di incontrarla.
0: Io penso che gli prenda un infarto proprio.
1: Va bene. Beh, ragazzi,
0: ora vi organizzo un incontro.
1: Sì, però sì. Una sorpresa voglio.
0: Ora vi organizzo un incontro.
1: Lo devo
0: che
1: sapere.
0: Ridere. Vabbè. Comunque, vi salutiamo. Ci vediamo.
1: Oddio, troppo calda la sedia.
0: Ecco, ho fatto tipo come la mia prima puntata alla Befana, che mi sono ribaltata nei fili. Vabbè.
1: Lasciamo perdere.
0: Che ridere. Ma ti mancherò per due puntate.
1: Amo, sì.
0: Io sono la
1: mi
0: tua
1: mancherai.
0: Prete.
1: Mi mancherai molto.
0: Anche tu mi mancherai. Ci vediamo
1: meno
0: prestissimo,
1: male.
0: Però promesso. E ci vediamo prestissimo anche con voi.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Buon weekend. Mua, ciao.
2: Questa è la tua musica. RDS Next.

0: type. Teen Between non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Teen Between. Qui le scippe e i drammi del web diventano realtà. Insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Hello!
3: Hello!
4: Amici, mamma mia, col microfono si sente un bordello, come sono super intasata.
2: Sì,
4: scusatemi,
2: sì.
4: Oggi avrò una voce super terribile, ma cosa ci posso fare? Questa è la mia vita, purtroppo questa è la mia allergia e questa è la mia possibilità di oggi.
2: Vabbè, come stai? Va bene.
4: Tu, Gio?
2: Io anche non sto benissimo, ma si va avanti.
4: Si va avanti sempre, ragazzi, ricordatevelo che si va avanti sempre. Comunque, prima di iniziare vi ricordiamo i contatti, ovvero potete seguirci su YouTube, YouTube, TikTok, l'app di RDS Next e Twitch. Invece, se volete mandarci messaggi vocali, potete farlo al numero 333-8888-188.
2: Olè!
4: Allora, raga, posso dire una cosa?
2: Niente, devo leggere la scritta da qui perché non me la fa...
4: Allora, io ho bisogno di dire questa cosa. Oggi ho aperto, cioè sono tornata a casa e ho detto, vabbè, vado in tuta in radio. Solamente che poi ho visto Giorgia e vedevo un po' tutta bella carina. Allora ho detto, mi metto questa camicia.

0: sembra nero, a vita alta. Io questi pantaloni non mi piacciono, li devo mettere anche domenica, che sono andata da Samuele J, però ho detto non mi piacciono, però ho detto vabbè, tiriamoli fuori oggi. E questa camicetta a righe bianca e nera. Dov'è il nero? Non lo so.
1: Sono vestita total black con le scarpe bianche, però questi, cioè delle scarpe bianche normali, questo, aspettate, questo pantalone elegante che non sembra elegante ma è elegante, non si vede niente tanto.
0: Ma è il mio di danza?
1: No, è mio, è di Guess.
0: Ah,
1: è mio, è nuovo. Poi invece questa, aspettate, dove c'è i capelli, ok, sì, è questa, tipo questa polo un pochino più, diciamo, fatta felpa. Molto carina, mi piace, quindi ci ho messo sotto il pantalone elegante, che devo dire che ci sta anche abbastanza bene, a me gusta.
0: Allora, oggi, ragazzi, posso dire che è meglio il tuo outfit del mio?
1: Sì, oggi sì, dai. Come è passato il weekend, tu, Ali, che non ci siamo viste questo weekend, perché sono partita e l'Ali
0: invece
1: è
0: rimasta. Fammi ricordare, cosa ho fatto questo weekend?
1: Ah no, vabbè, io parto da venerdì, dai, almeno ho qualcosa in più anche da raccontare.
0: Io non mi ricordo cosa ho fatto.
1: Parto io?
0: Vai.
1: Allora, venerdì io sono andata a casa della mia migliore amica e siamo andate a ballare la sera. Ragazzi, voi non avete capito che noi ci siamo svoltate la serata, perché dovevamo uscire con gli amici. Poi i nostri amici ci hanno, cioè dei miei amici mi hanno, non mi hanno più risposto. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto serata per i cavoli nostri. Siamo andate in centro, ci siamo bevute una Coca-Cola prima di entrare. Tra l'altro non avete capito perché siamo andate in Corso Como e tipo il socio del proprietario di questo bar ci ha regalato tipo 5 rose a testa. Poi un altro ragazzo ha regalato la rosa ad entrambe perché ci ha riconosciuto. Cioè una roba assurda. Infatti mi è piaciuto tantissimo proprio a livello anche di posto, perché io lo, diciamo che dicevano anche che non era molto bella come zona di Milano, però a me comunque è piaciuta, era abbastanza tranquilla. E niente, poi per l'una e mezza siamo entrati in discoteca, abbiamo trovato degli altri nostri amici, quindi siamo entrati, che tra l'altro era tipo questo mio amico Fede, che almeno diciamo, mi saluti in diretta, sì, adesso lo dico. E niente, perché era da un sacco di tempo che dicevamo tra l'altro che dovevamo vederci, andare a ballare di qua di là, però non ci siamo mai riusciti a
0: beccare.
1: Mentre invece la venerdì sera infine ho detto: ma voi per caso venite al talk, magari stiamo insieme. Quindi infine siamo stati insieme tutta la notte. Ragazzi, io ho fatto una conoscenza esotica. Cioè Ciccio, ragazzi, Ciccio è tipo il mio love per sempre. Cioè mi fa veramente troppo ridere, è troppo bravo. E nulla, quindi siamo rimasti tipo anche a colazione. Cioè siamo tornati tutti insieme, siamo andati a far colazione. E tra l'altro anche perché Fede abita vicino da Mallory, quindi ce la siamo fatti a piedi entrambi. E niente, siamo addormentate alle 7 perché ora che ci siamo struccate tutto. E poi invece siamo andate a sabato, vabbè, ho fatto tutta la giornata da Mallory, ho aspettato te che tornavi a casa, perché tu sei andata al film a copia della Julie sabato.
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: E quindi niente, siamo tornati per le 10, il tempo di farmi la doccia, dovevo anche registrare qualche contenuto. E sono andata a dormire tipo all'1. E domenica sono partita per Roma. Ho fatto, penso, una delle esperienze più belle in assoluto, perché sono andata a Roma. Sono andata con mi ha invitato un brand e siamo andate lì e abbiamo visto la partita di tennis, perché c'erano le internazionali. E poi il giorno dopo, nonché ieri che sono poi tornata, ho fatto anche una lezione di padel. Però sto appunto montando per la mia prima volta il video YouTube da sola di tutte le 48 ore che ho fatto lì a Roma, più o meno 48 ore. E non è vero. Oh, ma stai zitta, cioè non ho capito io. Quindi, dato che le persone volevano che facessi più video YouTube, questo è il risultato. Quindi spero vi piaccia, lo sto ancora montando, ci sto mettendo un po' di tempo, ma erano 40 minuti di girato totale, quindi capite che ci mette un po' di tempo. E basta.
0: Ok, io invece venerdì sera io venerdì sono andata a danza, ovviamente sono andata a registrare. E poi cosa ho fatto? Ah sì, sono andata a casa della Giulia a dormire, perché vabbè, tra una cosa e l'altra abbiamo detto già da giovedì che avevamo scelto di dormire insieme, quindi abbiamo detto vabbè, dormiamo insieme così almeno gossipiamo e parliamo di tante cose, che oramai vivo più a casa della Giulia che a casa mia, perché ovviamente tutti i pomeriggi vado là per studiare, così almeno studiamo insieme e ci aiutiamo a vicenda e poi ci concentriamo più che altro. Strano, non l'avrei mai detto, perché di solito se sono in compagnia non mi viene da studiare, invece appunto

0: Mi concentro di più e i risultati si stanno vedendo. Sabato mattina invece sono andata a Milano, che appunto sono andata al firmacopie della Giulia. Siamo stati là tutto il pomeriggio insieme, c'era anche altra gente, quindi siamo divertiti. Ho provato il matcha, non mi piace. Ho provato anche freddo. Era terribile,
1: raga. No, freddo l'ho provato, non caldo.
0: Io tutte e due, ma cioè non mi piaceva, era terribile.
1: Secondo me caldo mi potrebbe piacere di più.
0: No, l'ho provato, ma no. Aspettate. Ok, sono via. La sera sono tornata a casa. E domenica cosa ho fatto? Ah, domenica mattina sono andata a danza, poi al pomeriggio mi sono preparata, sono tornata e sono andata la sera da Samurai J, perché faceva un piccolo spoiler del nuovo album, e quindi sono andata, siccome mi hanno invitato, sono andata con una mia compagna con la mia compagna di scuola, che è la Leti. E basta. Comunque, ragazzi, io direi che siamo dilungati troppo,
1: sì,
0: perché
1: esatto.
0: Oggi non saremo da sole, ma ci sarà un ospite. Però prima andiamo.
1: Esatto, ve l'annunciamo dopo. Quindi adesso vi lasciamo con La testa gira di Fred e Palma,
0: Buona,
1: Anita e Demi Schilla.
0: Col quale in gola.

0: next. Allora, siamo tornati qui. Ed è arrivato il super momento di accogliere il nostro ospite
1: che non vuole venire, guardalo.
0: Che non vuole venire perché infatti continua a parlare ogni volta al nostro ospite. Anche prima nel fare le storie continuava a perdersi in chiacchiere. Quindi posso dire, possiamo annunciarti? È pronto a entrare in live? Ok, perfetto. Allora ragazzi,
1: sì, però dobbiamo alzarci, che sennò dobbiamo il nostro
0: alzare.
1: Ospite.
0: Oddio raga, dobbiamo tornare ad alzarci.
1: Qui con noi abbiamo
0: ma l'ha urlato peso.
1: Vieni. Qual è stata così? Regolale tu, se ti vanno bene, dimmi se senti, dimmi se non senti.
2: Sento altissimo.
0: È bassa.
1: Così?
2: Sa, così in sento.
1: Così?
2: Adesso sento.
1: Così?
2: basta, no. Aspetta.
0: Così?
2: Sa, ok, sento benissimo.
0: Senti bene?
2: Sì.
0: Come stai?
2: E come stavo prima? Stanco.
0: Vabbè, quindi stanco.
2: Ero stanco prima, ciao a tutti.
1: Prima era stanco il ragazzo,
0: prima era
1: adesso
0: stanco,
1: pure
0: ragazzi.
2: Stanchissimo ragazzi.
1: No, però noi ti vogliamo bello attivo. Comunque
0: come
1: noi
0: no?
1: Siamo match, guarda.
0: Avete la, entrambi la camicia a righe. Come mai così elegante oggi?
2: Ma questo partito... è il mio stile. Cioè io
0: sì, è vero, però
1: Oggi è un po' tanto elegante.
2: Ragazzi, perché io sto facendo i conti con l'invecchiamento, ok?
0: Allora ragazzi,
1: anche prima
0: abbiamo detto
1: sta roba,
0: prima,
1: capito?
2: Quindi più serio, sono più serio. Anzi adesso mi allaccio anche il colletto.
0: No, dai, per favore.
2: Ma sembri... perché?
0: Ma sta... che aumenti di tipo 30 anni se ti allacci anche il colletto. Ma
2: è
0: cosa,
2: quella,
0: capito? Cioè
2: è
0: dovresti
2: quello
0: dire
2: il deal.
0: No, vabbè.
1: No,
0: allora
1: no.
0: Ricordiamo per chi non ti conosce quanti anni hai.
2: 25.
0: Cioè ragazzi, 25 già vuole fare, dice muore, vuole fare il sessantenne.
2: Sei strozzata?
1: Sì. Okay. Sì, è da tutto il giorno che ho questa sensazione dentro di me. Comunque, appunto, è 25 anni, ok? Perché devi invecchiarti ancora di più? Non ho capito questa cosa.
2: Ma ragazzi, perché ho un ginocchio di meno, ho l'artrosi.
1: Ma cosa
2: destro.
1: C'entra?
2: Ho due lauree, sono stanco.
0: Basta.
2: Sono stanco.
0: Ma come sei stanco? Che a Roma c'è il 21 maggio il tuo concerto. Quindi dovresti
2: infatti
0: essere...
2: sono stanchissimo. Abbiamo fatto le prove tutta la settimana scorsa.
0: Non
2: ce la faccio più.
0: No,
2: infatti
0: vabbè.
2: Penso che lascerò un mio cartonato con un cartonato del mio cane e le canzoni sotto in playback. E io me lo guardo.
0: No, allora ti chiediamo le 5 cose che stai facendo per prepararti al tuo concerto.
2: E beh, le prove.
0: Ok.
2: Le preghiere.
0: Ok.
1: Prove, preghiere.
2: E altre prove però da solo.
0: Ok.
2: Le prove con la coach di canto.
0: Vabbè, okay. Ma sono solo prove.
1: Tutte prove.
2: Vabbè, così si preparano i concerti.
0: Vabbè, tipo la gola, cioè non
2: quello,
0: lo so.
2: Sono prove. Cioè fai gli esercizi.
0: Vabbè, non lo so. C'è anche tipo qualcosa che
2: no,
0: fai prima.
2: Non mi muovo io, non mi... Cioè non ballo, non... Io sono tipo Gino Paoli. Sto dietro l'asta così e faccio fai finta che solo per noi due. Basta.
0: Basta.
1: Cioè tu non ti muovi?
2: No.
1: No, sta fermo così.
2: Io
1: lui
2: sto fermo
1: e canta.
2: Devo stare fermo.
1: Ma
2: cioè,
1: prima di salire sul palco fai qualcosa in particolare? Hai qualche
2: messaggino a mamma.
0: Ah, solito.
2: Anche se sta ovunque, cioè se sta lì, no? Messaggino a mamma.
0: Ok.
1: Cioè anche se di fianco a te tu li scrivi?
2: Certo. Ma perché è una cosa che nasce da scuola. Cioè prima delle interrogazioni le scrivevo, prima delle partite di calcio le scrivevo. L'ho scritto prima di ogni esame,
0: tipo
2: prima di Sanremo Giovani,
0: cioè.
2: Esatto.
0: Okay.
1: Fai solo quello, non c'è altro, non c'è qualcos'altro di scaramanzia.
2: Ma lo
1: tipo...
2: sai, no, cioè tipo mia sorella ha molte più scaramanzie, io ne avevo tante di più. Tipo all'università per 5 anni di giurisprudenza ho parcheggiato no. Sempre allo stesso posto.
1: E trovavi sempre parcheggio lì?
2: Sì, no, ma quando la gente stava per parcheggiare dicevo, ti prego, liberami il posto.
1: No,
2: e me lo liberavano.
1: Davvero?
0: No, no, vabbè.
1: Era destino, no?
2: Sì, esatto, quello era il mio posto. Cioè, quello là era proprio il mio posto. Infatti, ho la foto dell'ultimo esame. Io ho quel posto lì. Dopo che c'ero stato. E ho tutte le foto di ogni esame. 35 esami, sempre messo là.
0: No, vabbè, follia.
1: Follia, sì.
0: No, vabbè, ragazzi, follia.
1: E 35 non si dice fortuna. Che ha trovato sempre parcheggio.
0: Eh sì, secondo me perché devono andarti tutti.
2: Beh, oddio, perché.
0: Qualche
2: cosa non è che è andata sempre bene, eh? Vabbè, però,
1: vabbè
2: però,
0: era una piccola
1: ma
0: cosa
1: lui
0: che...
1: allora, secondo me lui è il classico ragazzo che deve fare tutto alla perfezione, se no non gli va bene.
2: No, allora io sono
1: vedi?
2: Io sono preciso, cioè a me piace quando faccio una cosa la devo fare bene.
0: Ok.
2: Però
0: c'è sempre il però.
2: Non mi va bene mai. Cioè non,
0: non ti accontenti.
1: Cerchi sempre
0: mai
1: la perfezione.
2: Ma non è tanto la perfezione. Cerco di essere soddisfatto io, ma la mia soddisfazione è molto difficile da raggiungere. Quindi è tosta, è tosta.
0: Sei fidanzato?
1: Allora da un punto.
2: No.
0: No. Adesso capiamo il perché allora.
2: No vabbè, ma sì, ma mica c'è solo quel problema. Ne ho tanti di problemi mentali.
0: Ah ok, cioè, se... allora dopo ne approfondiremo, okay. Non ti preoccupare. Iniziamo a giocare prima con questo o quello. Quindi dovrei vai dirci se preferisci questo o quello.
1: Concert Edition, vai Gio.
0: Allora backstage oddio, backstage tranquillo o

0: caos totale prima di salire sul palco?
1: Esercizi e birra.
0: Quindi tra abbastanza
1: è un mezzo
0: tranquillo.
1: Caos, mezzo tranquillo.
0: Ok, quindi sei nel mezzo.
2: Sì, ma dici, perfetto, non vuoi, ragazzi, tanta gente dietro il backstage.
1: No,
0: allora è più tranquillo, perché tranquillo. Sei più, ok,
1: no, solamente il mio produttore. Voglio il mio produttore, esigo che
2: mamma.
1: Ci sia Lele. No, mamma. No, perché si preoccupa, mamma, capito? Guarda, mamma,
0: mamma
1: arriva.
0: Mamma,
1: amore di mamma, che c'è? Che succede? Non manco scià. E poi Paoletto, che è il, cioè, nel progetto dall'inizio, il mio chitarrista, il mio Giuli.
0: Ok.
1: E niente, vabbè, lo amo.
0: Quindi loro due.
1: Sì.
2: Voi due. Okay. E basta.
0: Perfetto. Fan che canta tutto o fan che piange prima di in prima fila?
1: Fan che canta tutto. Okay. Perché che poi canta e piange su Canteremo ritornello fuori l'università? Oddio. No, non gli sta, raga.
0: Ok. Outfit perfetto, performance perfetta.
1: Performance perfetta, piuttosto salgo nudo sul palco. Performance perfetta.
2: Ti immagini lui che sale tipo con
1: la
2: il...
1: foglia, il kilt.
0: Tipo sale. Tarzan.
2: No, sale con i boxer, tipo con le macchinette. Poi arriva con una calza lunga, altra bianca, come... l'altra tutta colorata.
1: Esatto.
2: Ma tu scherzi?
1: Sì.
2: Anche io
0: anche
2: ce l'ho
0: la fissa delle calze lunghe.
1: A mio padre, a forza di avere le calze lunghe, sono saltati totalmente i peli fino allo stinco. Ma giuro, è una cosa che gli ho chiesto l'altra volta. Ho detto, scusa, ma tu a che età hai perso i peli sullo stinco? Ah, boh, non so, mi ricordo, però è successa una certa.
2: No, vabbè, follia, raga.
1: Non c'hai i peli fino a qua, raga. Cioè, papà, lo so che stai vedendo, perché mi guarda sempre.
2: Povero papà.
1: È vero.
2: Povero papà.
1: Vabbè,
0: vabbè,
1: mica
0: saluta
1: una cosa brutta.
0: Papà.
1: Cioè, sì, ciao papà.
0: Cioè, invece che salutarlo, papà, ti voglio bene. Non ho capito da quando.
1: Beh, ma ragazzi, cioè, io e papà abbiamo un rapporto così. Noi parliamo d'altro, specialmente della nostra squadra. Quello è un argomento che. Infatti, domani abbiamo un appuntamento importante. Voi probabilmente non sapete cosa succede domani.
2: No, cosa succede?
1: Domani c'è la finale di Coppa Italia.
0: Ah, ok.
1: Lazio Inter. Quindi voi mi dite: no, c'è l'ansia per il concerto. No, c'ho l'ansia per la finale.
2: Tu tifi Lazio, ovviamente.
1: Certo, che ti sembro romanista. Io.
0: No, allora.
2: Che fai quando scendi
0: le maniche qua tra Roma e Lazio? Mamma mia, c'è.
1: Si arrabbiano.
2: Allora, ma è una cosa folle.
1: Ragazzi, tutti tranquilli. Signora scusa mamma, ossia la signora alla quale è stata dedicata la canzone che è andata finalista a Sanremo Giovani, nonché la mia canzone, è della Roma. Quindi è inutile che vi arrabbiate. I miei migliori amici sono tutti da Roma. Coesistiamo, però io, se devo dirti che squadra sono, sono da Lazio. Come voi al posto mio direste, sono della Roma.
2: Okay.
1: Cioè, ci sta,
2: sì. Mettiamo le cose in chiaro.
1: Voi di che squadra siete?
0: Non seguiamo il calcio.
1: Niente.
2: No, io se proprio devo, o Milan, eh? O Napoli.
0: Così.
1: Io pure, o so da Lazio, so del Nottingham Forest. Così.
2: No, non lo so, dai, cioè.
1: Beh, Milan e Napoli so, cioè, insomma, non è che si odiano, però non c'entrano.
2: No, lo so assolutamente, però dico, cioè, le squadre che più
1: potrebbero andare. Milan. Ci vedo del Milan.
2: Sì.
1: Sei un po' più
0: interista o Juventina.
1: Interista.
0: A me sa la mia migliore amica interista, infatti è andata anche in Duomo, ha fatto la pazza.
1: Ah, vabbè. E spero che domani sera non vadano in Duomo.
2: Palese, sì.
1: No, speriamo che no.
2: Ok.
1: Devo vincere io.
2: Salire sul palco super agitato, troppo sicuro di sé.
1: Agitato, ragazzi, io a Sanremo mi sono dimenticato il testo di Scusa Mamma. Devo letteralmente dire scusa mamma se. C'è un momento che si vede il reel della Rai dove io faccio tipo scusa mamma se. Ma sbagliato, cioè stavo chiaramente, mi stavo dimenticando il testo. Io purtroppo soffro d'ansia.
2: Anche io, allora posso dirvi sta roba. L'altro giorno
0: di Sanremo Giovani, comunque, cioè non è che non scherzo.
1: Sì,
0: capiamo anche
1: cacca sotto,
0: esatto.
1: Cacca sotto.
2: Io fate conto che l'altro giorno, vabbè, mi ha interrogato il prof di italiano, no?
1: Ma c'è vero, perché tu vai a scuola? Che classe stai?
2: Seconda superiore.
1: Mamma mia. Cioè, quindi tipo tu facevi tipo il secondo anno d'asilo, io stavo già all'università. No, aspetta, sto facendo i conti.
2: No, dai.
1: Vedi che sono vecchio.
2: Ma
1: sono
2: non
1: vecchio,
2: è vero,
1: sono
2: basta.
1: Vecchio.
2: Cioè, raga, 25 sono, anni non è vecchio, 19... vecchio altro.
0: Sono 8 anni.
2: Scusami, signore che ha 80 anni, cosa deve dire?
1: Beh, mio nonno dice che è decrepito. Tutte le volte mi dice: io sono un fossile che cammina, non so perché ho ancora una coscienza. Sempre me lo dice. Cioè, ma c'ha ragione.
2: No, vabbè. Comunque, stavo dicendo, sono stata interrogata. E a parte che io, mentre il prof interrogava, dicevo le risposte alla mia compagna. Uh-huh.

0: per vedere se le sapevo, no? E di botto, vabbè, il prof mi chiama, cioè dice: siccome la stai dicendo alla tua compagna, dimmela ad alta voce la risposta. Allora le ho detto, mi ha fatto venire là mentre stava interrogando un mio amico.
1: Te lo giuro,
0: quando quando mi ha lasciato da sola, poi, perché il mio compagno se n'è andato via, perché interroga uno alla volta e tu ce l'hai proprio in faccia, vabbè, così brutto.
1: C'è il ballottaggio.
2: È brutta così.
0: Io ve lo giuro, mi sto per mettere a piangere. Cioè, ero presa d'ansia assurdo. Però
1: che ti ha chiesto?
0: Abbiamo fatto Ariosto, Umanesimo, Rinascimento.
1: Bello l'Umanesimo, bellissimo.
0: Raga, io odio italiano, cioè odio.
1: No, l'Umanesimo è splendido, l'Umanesimo è proprio la riscoperta dei canoni latini. Bello, lo ricordo felice. Valla, Lorenzo,
0: sì,
1: Valla.
0: Sì.
1: Vabbè, ho fatto il classico.
0: E poi c'è, aspetta, chi era l'altro?
2: Non lo so. Bru?
0: C'era Lorenzo Valle e
1: Poliziano.
0: Ma non mi ricordo. E l'altro Bruni, tipo.
1: L'altro Bruni non me lo ricordo neanche.
0: Lorenzo e Leonardo. Bruni. Leonardo Bruni.
1: Non me li ricordavo. Boh. Complimenti.
0: Vabbè.
2: Brava,
0: comunque,
2: brava,
0: comunque, sì, comunque. Fatto. Continuiamo, perché sennò qua ci perdiamo in chiacchiere. Fare una canzone romantica, una cattivistica, una cattivissima post rottura.
1: Romantica.
2: Sei trattenuto.
0: Lui è un cavolo di sottone,
2: così.
0: Secondo me.
1: Sì. Io ho scritto ieri, io ho scritto ieri, cioè nel senso non ci sono più sentimenti o cose, semplicemente, cioè nel senso c'è tutta la mia discografia dedicata. È bello, secondo me, riconoscere il peso che una persona ha nella vita di,
2: dell'altro.
1: Esatto, cioè, giusto, poi soprattutto se uno fa il cantante, sono canzoni che rimarranno comunque sul mio catalogo, se non spero nella memoria delle persone per sempre. E c'è lei, cioè un modo per, no? Rendere eterna la storia e permettere agli altri di innamorarsi.
0: E lei ti ha risposto?
1: Sì, no, è stata mega carina, ma abbiamo splendidi, cioè, oddio, non è che ci sentiamo così tanto, però
0: buoni rapporti.
2: Sì, buoni rapporti, sì. Beati voi. Poi continuiamo.
0: Sei proprio un sottone.
2: Tourbus con amici o viaggia da solo con le cuffie?
1: Con amici.
2: Vero.
1: Con amici.
0: Io ve lo giuro che non riuscirei tipo a fare un viaggio da sola. Più che altro perché cioè so di non divertirmi.
1: Ma dipende cosa cerchi. Cioè io se andassi col cane e con il Torino mi divertirei, cioè.
0: Ok, ma già lì sei in compagnia.
1: Sì, vabbè, una compagnia non senziente, però.
0: Ok, però
1: sì,
0: cioè, anche
1: sì,
0: io se
1: sì,
0: vado
1: sì.
0: tipo
1: oddio, però pure in macchina da solo gli sta. Cioè in macchina
0: in
1: da solo.
0: In macchina da solo
2: macchina,
0: è
2: sì.
0: proprio una cosa
1: cioè,
0: assurda,
1: capito? Cioè
0: però tipo andare vai a Los Angeles da solo.
1: Perché devo andare a Los Angeles?
0: No, dico
1: magari vado a Circeo, vado a Sabaudia, vado.
0: No, ma dico un viaggio un po' più
2: viaggio.
0: Grande.
1: Dove si può andare? Verso Barcellona?
0: Da
1: con
0: solo?
1: Con la macchina.
2: Vabbè,
1: bello.
2: Però
1: bello.
2: Però ti
1: dipende
2: posso
1: pure
2: dire
1: che macchina c'hai.
2: Ti posso dire però, cioè Barcellona vai, non vuoi qualcuno te lo trovi anche. Cioè non è proprio viaggio completamente
1: solista. Ma sai, io sono stato
2: solista.
1: Quando avevo 17 anni, non mi è piaciuta. Cioè, a me non piace viaggiare, considera. Cioè,
2: no,
1: a me
2: vabbè,
1: piace.
2: Allora.
1: Ragazzi, io sono il tipico romano mammone. Cioè, è ovvio, mi piace stare a Roma. Cioè, non.
2: Sì, ho capito, ma manco che neanche dice, cioè, non mi piace viaggiare. Cioè, non ti piace
0: dopo
2: vedere veramente il Giappone o
1: no,
2: vedere la Thailandia.
1: Il mio migliore amico doveva andare in Giappone, gli è venuta la mononucleosi e non è potuto partire.
2: Vabbè, ho capito, ma anche. Cioè, scoprire il mondo non ti. No, no.
1: Ma vivo a Roma.
0: E quindi?
1: No, Roma.
2: Vabbè. No. Capiamo il perché. Ripetiamo, non è una fidanzata. Perfetto. Ok, chissà se la ritroverai mai, eh.
1: No, non penso.
2: Io
1: ho fatto i conti con questa cosa. Io l'ho detto chiaramente. Cioè, penso che soltero.
2: Quanto sei rimasto? Cioè, quanto siete
0: innamorato non della vita, ma di Roma.
1: Esatto.
2: Quanto tempo sei stato fidanzato?
1: 3 anni e mezzo. 4.
2: Povera Cristo.
0: Sì, veramente, non so come ti ha fatto sopportare.
2: Non avete mai viaggiato. Cioè, in 3 anni e mezzo di relazione non avete mai viaggiato.
1: No,
2: mai.
1: Ma c'era Covid, quindi non si poteva andare a nessuna parte.
2: Ho capito, ma. Ah,
1: no,
2: ok, cioè, è fatto 2020-2023?
1: Abbiamo fatto, sì, 2019-2023, sì, o 22.
0: Ma in casa insieme?
1: No,
2: neanche.
1: C'ho 25 anni, nel 2019 ce n'avevo 19, dannavo a casa di chi?
0: Cioè, bruttissimo però.
1: Stavo con i miei in quarantena. posso dire, io mi so.
2: È vero, allora aspetta, andiamo in next e poi ci racconti come hai vissuto anche quel fatto del

0: Come, esatto, con la mamma. Allora, aspettate un attimo. Esatto. Vi lasciamo un attimo con una promo e poi vi lasciamo con Baby Doll di Dominic Fike. E ci vediamo dopo, almeno
1: Selma
0: ci racconta, esatto, la sua vita sentimentale, come è stata in quarantena. Next.
1: Ma comunque
2: RDS Next.
3: Siamo Cami Bocci
4: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
4: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
4: Love Bombing solo su RDS Next.
2: Questa è la tua musica.

0: Next. Allora, siamo tornati. Allora, appunto, raccontaci com'è stata questa tua relazione di 3 anni e mezzo durante il Covid, che stavi dicendo.
1: Ma no, vabbè, ma è stata bella. Allora, la più bella è stata quella prima, sempre 3 anni.
0: Ok.
1: E abbiamo preso Ettore insieme, cioè il mio cane in realtà nasceva per regalo a lei. Ovviamente lei non lo poteva tenere, quindi l'ho tenuto io.
0: Poi l'hai tenuto tu, ok.
1: Però è stato bello durante il Covid, è stato strano perché comunque non ti vedi, non ti senti. Poi vabbè, ognuno di noi aveva le sue cose strane, no? Tipo si correva 12 km per vedere qualcuno, delle volte è capitato.
0: Te la sei fatta.
1: Porca miseria.
0: Vabbè,
1: era lunga. Però è stato tutto bellissimo, cioè mi ha permesso di scrivere anche tante belle canzoni, quindi... Poi regà, cioè ero piccolo, cioè avevo, siamo lasciati, c'avevo tipo 21 anni, 22 anni.
0: Vabbè, ci sta.
2: Vabbè,
0: ci sta.
2: Dai. Cioè. Vabbè. Però il Covid io non so come... No.
0: Vabbè,
2: mo si parla di un altro virus anche lì. Cioè, fai passare almeno l'estate così viaggio, vado da qualche parte.
1: Ma lo sai
2: parte?
1: La cosa divertente? Che noi l'anno del Covid con i miei amici prenotiamo Tenerife, scoppia il Covid. Quest'anno prenotiamo Tenerife.
0: No.
1: E infatti l'altra volta ci ho messo un TikTok su questa cosa e la gente sotto dice: ah, frate, basta con Tenerife, va bene da un'altra parte.
2: No, ma veramente? No, ma
0: vedi che però viaggi allora.
1: No, vabbè, sono 5 giorni.
0: Allora, quello che ti piace a te, cioè, nel senso,
1: ma Tenerife
0: è mare, appunto, quello dico, non ti piace scoprire quello che intendevo.
1: Ma guarda,
0: l'unica
1: cosa che farei è un safari in Kenya, perché vorrei vedere gli animali.
0: Ci sta.
1: E l'altro viaggio, ecco, quest'altro ce l'ho, e farmi Disney Studios con
0: bello.
1: Universal Studios eccetera, perché voglio vedere i dinosauri.
2: Bellissimo quello.
0: Bello,
2: anche
0: tanta roba.
2: Io voglio andare. Vabbè, comunque continuiamo col gioco, se no qua non lo so, non lo finiremo mai. Dimenticare il testo live o cadere sul palco?
1: Dimenticare il testo live, l'ho già fatto. Ho sbagliato tutta la seconda strofa di un brano. Del primo brano che ho fatto 1 milione, ho cantato la seconda strofa sulla prima e la prima sulla seconda. Ed è stato, i fan mi guardavano malissimo. E a fine live mi sono guardato e ho detto: oh, ho scritta io, potrò cantarla come pare a me, oppure dovete decidere. Ho sbagliato, che devo fare? Ho sbagliato, succede.
0: Vabbè, ci fa stare. Messaggio dell'ex prima del concerto, batteria scarica 1 ora prima. Messaggio
1: dell'ex.
0: Lo sapevo.
1: Ti fa cantare meglio.
0: Ci sta, esatto, perché ti fa salire il brio più, esatto.
1: Quella cosa.
0: Ci sta.
1: E io quella sensazione di farfalle nello stomaco non l'ho più provata nella mia vita, quindi...

0: Insomma, sai, è quella cosa si avvicina di più.
1: Eh beh, beh, ci sta. Oddio, cioè, poi,
2: secondo
1: vabbè,
2: me
1: poi
2: cambiere,
1: è mai dire
2: cioè,
1: mai, però
2: tutto come sali sul palco, cioè è proprio una sensazione diversa.
0: Sì, però capito, non devi concepire il palco come se tu stessi andando a lavorare, comunque devi trasmettere qualcosa.
2: Sì,
0: cioè
2: sì.
0: Io faccio il cantautore, non faccio il performer, quindi se non comunico il motivo per il quale l'ho scritta la canzone, cioè naturalmente cantare Scusa se ti amo Marco, che è una delle mie canzoni con un messaggio della mia ex. Cioè, bello, occhi lucidi.
1: Ci sta. Ci sta. Cantare sotto la pioggia con 40 gradi sul palco.
2: Sotto ripetiamo, è un sottone.
0: Sotto no, la pioggia, forever. Iris, l'avete visto il video?
1: Sì, cioè, ho visto.
0: Ragazzi, Iris e Goo Dolls sotto la pioggia è tipo sì. Top 5 concerti che uno può vedere.
1: Fare after party fino all'alba o sparire subito in hotel?
0: Sparire
2: lui.
0: Subito in hotel.
2: Ma già prima gliel'abbiamo detto. No, vabbè, andiamo a ballare di qua e di là. No, ragazzi. Io sono da filmetto, divano.
1: Netflix.
0: Io mi butto là, sì. Ma Netflix mi sta un po' deludendo ultimamente, eh. Cioè, io non riesco più a vedermi niente su Netflix. Oh, già
2: io li ho
0: tutto.
2: Visti tutti.
0: Capito? Cioè, sto là che dico, ma che me guardo? Infatti mi sono fatto Disney Plus.
2: Ecco.
0: E confermo questa scelta. Sono molto contento. Lo paga mia sorella, tra l'altro.
2: Allora è più goduto questo.
0: La sanguisuga.
1: Una hit mondiale o un album amato davvero dai fan?
0: Album.
1: Album.
0: Hit mondiale sti cavoli, basta. Cioè, poi compare uno nuovo e ne fa un altro. L'album, esatto. Tanta roba.
1: Collaborazione con un tuo artista preferito. Concerto sold out nello stadio dei sogni.
0: Aia. Difficile. Non posso fare un concerto allo Stadio Olimpico cantando insieme a Ultimo. Non si può fare. Non c'è questa opzione.
2: Vabbè, se tu fai cioè,
0: l'Olimpico
2: comunque,
0: l'Olimpico è l'Olimpico.
1: Magari ci avrei.
0: Dottor Morricone,
1: magari
0: non si arrabbi. Io rimarrò sempre un suo fedelissimo. Però è l'Olimpico. Uno vorrei fare pure io. Uno solo, non di più.
2: Vabbè, magari ci sarà anche quello.
0: Boh, non lo so, sarebbe lì. Cioè, quello sarebbe.
2: Lo sai che un amico di papà, Alessandro e Sofia, l'hanno conosciuto?
0: Sì, io penso che sono nella sua stessa etichetta. Cioè, lui stava in Oniro quando ha fatto tutto. Io, uno dei motivi per i quali ho firmato è stato proprio
2: perché c'è lui.
0: Esatto, infatti, il primo regalo che mi hanno fatto quando andò a virale Canteremo un ritornello è stato il vinile di Pianeti. E io ce l'ho ancora in celofanato in camera.
1: Vabbè,
2: folle fan.
1: Crash tra il pubblico o ex tra il pubblico?
0: Vabbè, crash tra il pubblico.
2: Beh, direi
0: crash
2: spontaneo
0: tra il l'ex tra il pubblico, regà.
2: Ma ti sale un magone.
0: Cioè, capito,
2: no.
0: Invece crash magari puoi fare quella cosa che ha fatto Totti con Sei Unica.
1: Un po'.
0: Per poi lasciarvi e ritrattarlo dopo un po' di anni.
2: E vabbè.
1: Ultima, concerto perfetta ma senza video, concerto caotico ma virale ovunque.
0: Senza video.
1: Senza video.
0: Senza. Ma guarda, io non sembra dal mio profilo TikTok, ma io non sono per niente social. Cioè, la prima canzone che ha fatto 1 milione, io non avevo neanche Instagram. Cioè, capito? Erano altri tempi.
2: No, erano del tutto altri. Ma per lui, secondo me.
0: No, 2019, ragazzi. Cioè, comunque.
1: È vero,
0: penso
1: no.
0: Che TikTok ancora si chiamasse Musical.ly.
1: Sì.
0: Poi,
2: nel 2000, davvero? 2000,
1: sì. Sì, 2018.
2: E
1: penso.
2: Quando è diventato TikTok?
1: 2019-20, sì.
0: Io mi rifiutavo, cioè.
2: A me sembra che tipo Musical.ly era nel 2015.
0: Ah,
2: e
0: sì,
2: tipo subito
0: il periodo
2: dopo
0: Prime di Musical.ly c'era mia sorella.
1: 2015-2016, sì, sì, sì, è vero.
0: Sì, però un trend così dovrebbe ritornare, perché erano veramente brave le persone che lo facevano.
1: Beh, inizialmente era ritornato 2026,
0: però,
1: 2016.
0: Non
1: c'è stato, diciamo, quel.
0: Non sono le canzoni giuste.
1: No.
0: Cioè, dovrebbero riprendere una canzone di Carlo e Franco, tipo Barceloneta e.
1: Sì, ma poi era tutto American vibes, capito? Era molto più.
0: Il mio serial era figo. Adesso TikTok è tutto, cioè.
2: Cioè, tu pubblichi un TikTok, può andarti virale come
1: andare
2: no.
1: Comprare
2: cioè
1: le robe, sì, cioè sì. Adesso renditi conto.
0: Ma mia sorella fa le cioè, cerca le cose, cioè, tipo, è questa cosa. La va a cercare su TikTok. E non. A me mi viene ancora automatico andare su Safari.
1: No.
0: Mia sorella comunque è 2004, non è.
1: Ma mi sa che quello è un po' un problema tuo, eh.
2: Comunque, ragazzi, io non capisco perché ogni volta che viene un ospite qui da me mi prende in giro perché sono piccola.
0: Ma noi siamo invidiosi in realtà. Io pagherei oro per stare in secondo anno di liceo.
2: Ma appunto per questo non puoi farti sentire ancora più vecchio dei tuoi 25 anni.
0: No, perché poi lo cominci a accettare, capito? Cioè tu cominci a distaccarti.
1: Ma se mai hai accettato troppo precocemente.

0: ma lui ha accettato il fatto che se, cioè, nella sua testa ha 35 anni quando in realtà ne è 25.
1: Cioè, aspetta, allora è 40, cosa fai?
2: Niente, a 40 anni spero di essere papà.
1: Ok.
2: Essermi comprato una bella villa.
1: Ok.
0: Tutti
1: avere... Però fai il vecchio tipo sul, sul...
2: Ma voglio fare Tommy Shelby ritirato. Cioè, me ne sto sui cavalli con i miei cocker spaniel e i miei bambini. Tranquillo, voglio fare il mammo, cioè, accompagno i miei figli a
1: fare
2: giocare a calcio, gli faccio fare i compiti, ho un sacco di cose da fare. Cioè, il mio obiettivo è fare abbastanza soldi fino ai 36-37, poi sto tranquillo.
1: No, ok, su quello ti do ragione, cioè, ok, capito. Mi va
0: e
1: bene.
0: E trovare la ragazza però... è la fonte principale, probabilmente. Se no, i figli non credo.
2: Da solo, autogenerati. Sono nati, li ho trovati qua.
1: Allora, adesso ti facciamo delle domande che ci sono state un po' richieste. Ovvero, da poco hai detto che da bambino non volevi diventare un cantante, ma...
2: calciatore. E io ho giocato tanto tempo a calcio, adesso mi scende la lacrima. Ho giocato 18 anni tipo... a calcio. Ho giocato anche alla Lazio, ho fatto il mio. E poi basta. E poi basta, a un certo punto basta, perché capisci...
1: Ma la decisione tua è stata...
2: Ma sai qual è il problema? È che a un certo punto ti accorgi. Allora, ho appena fatto il primo film e stava per uscire la prima canzone. Avevo altro da fare, giocare a pallone. O giochi seriamente o non giochi.
1: No, non giochi, esatto.
2: Quindi ho mollato. Ho ripreso a 22 anni. Mi sono rotto il ginocchio. Quindi la carbonara più buona di Roma. In realtà a me non piace la carbonara. Mi fa schifo.
0: Davvero? Cioè, da romano? Da
2: la
0: romano.
2: Matriciana, da romano la matriciana, ragazzi. Cioè, da romano la matriciana. La carbonara è di tutti. La matriciana buona è buona.
0: Raga, questo è un finto romano. Cioè, un romano
2: sì,
0: come...
2: Sì, vabbè,
0: tu
2: finto
0: sei...
2: romano.
0: No, tu sei romano a tuo modo. Cioè, nel senso... Sì.
2: Okay,
0: cioè...
2: Preferisca la matriciana?
1: No, no, anche io però preferisco la matriciana della carbonara. Cioè, quello sì, è vero.
2: Raga, la carbonara comunque è uovo crudo. Cioè...
1: Sì, ho capito,
2: buona,
1: però...
2: per carità,
1: anche...
2: però...
1: Ok, no, perché...
0: Ok, anche io. Però, cioè... da romano, cioè...
2: Ma guarda che è un po' un racconto che fanno sui romani che noi preferiamo la carbonara. Cioè, il romano preferisce la coda, la vaccinara, la pagliata, la cacio e pepe, la gricia, la matriciana.
1: La gricia, mamma mia.
2: Cioè, la roba un po' più unta e bisunta. La carbonara alla fine manco è così tanto pesante. Più pesante la matriciana.
0: Quello sì,
1: quello sì,
0: sicuro.
1: Un sacco.
0: Quando hai capito invece di voler diventare un artista?
2: Ma
0: mai capito.
2: Mai capito, è successo, in realtà è successo. Abbiamo fatto uscire la prima canzone durante il Covid. È andata particolarmente bene. Ho detto, ok, sì, mi piace. Ma poi a me neanche piace cantare, a me piace scrivere. Quindi,
0: ok.
2: Cioè, quella la parte bella di ciò che... Cioè, cantare lo trovo certe volte anche particolarmente innaturale. Che sei là, urli cose, sudi.
1: Basta.
2: Ma sì, perché io ho l'esperienza di un mio concerto con tanta gente, cioè quella cosa bella, ancora non l'ho fatto. Quindi, mm-hmm. Cioè, per me la performance è più uno stress, perché ho sempre concepito la cosa come...
1: Sì, tu dici, aspetto un attimo, perché magari quando veramente faccio delle,
2: esatto,
1: cose seriamente, magari mi
2: piace. Io l'anno scorso ci siamo presentati noi a Rimini.
0: Sì.
2: E per me Rimini è stato uno stress, perché comunque c'erano 30.000 persone. E non è che, sai, sono Holly che salgo e la gente canta. Io sto là e devo convincere le persone ad ascoltarmi.
0: Sì.
2: Quindi è un attimo che fai una piccola stupidaggine e ti giudicano.
1: Sì.
2: Mentre quando già sei affermato, comunque sia, c'è la tranquillità, danna là
1: sì,
2: e dici, ah, vabbè, e te la godi.
0: Vabbè, però, cioè... Io la vedo molto più... easy, che cosa te ne frega?
2: Eh no, cacca, cacca sotto. Tanta cacca.
0: Lo so,
2: sotto.
0: Però... Allora, io sono stata... Posso dire il centro delle critiche di TikTok in una maniera assurda all'inizio. Cioè, proprio non avevo un commento negativo pari a... Cioè, trovarlo magari me lo sognavo, no. E quindi anche quando andavo in giro magari dicevo... Sentivo quelli che mi insultavano, sentivo quelli che...
2: Vabbè.
0: Oddio, ok. Però giuro che l'unica cosa che bisogna fare è non sentirli, cioè...
2: No, ma certo, ma non è solamente sulla cosa negativa. Alla fine, se tu pensi, no, quando c'è l'ansia, uno una cosa si può dire tranquillamente è: fai conto, devo fare questo, la semifinale di Sanremo Giovani. Se la perdo, non potrei mai sapere cosa vuol dire andare in finale. Se la vinco, bene. Quindi l'ansia è inutile, però comunque non la controlli come sensazione.
0: Quello sono d'accordo.
2: Non puoi farlo,
0: sono d'accordo.
2: Devi star là, fa parte del gioco.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, sì,
1: è vero. Vabbè, ci sta, è normale. Raccontaci il tuo rapporto con la mamma. Quanto è importante per te?
2: Tantissimo.
0: Mammone, ce l'ha già detto.
2: Vabbè,
0: cioè...
2: ma mamma è mamma, ragazzi. Ma a parte, cioè...
0: E papà, guarda,
2: no,
0: che
2: ma
0: si
2: offende.
0: Papà,
2: gli voglio un bene dell'anima. Però
0: ai genitori si dice ti amo.
2: No. No,

0: tipo un po' cringe.
1: No.
0: Ma sì.
1: No. Ma sono sì. Le persone oddio. Che ti hanno fatto.
0: Io ti dico la verità. Ti amo, lo dico a Ettore.
2: Oddio.
0: Cioè ti amo. Ettore prende il mio ti amo. Però mi cringe se vedo mia madre. Ti amo.
1: Perché cioè, ti cringe?
0: Ma no, perché è strano, regà. Cioè è mega strano.
1: Ma sono le persone che ti hanno fatto nascere.
0: Ma infatti io li amo. Ma non gli... Non li amo dicendoglielo, cioè, te voglio bene. Cioè, con mio padre non è che so abbracci. Se sei da mer 5.
2: Però è
0: ci dimostriamo la... cioè, capito? Magari.
1: Però.
0: Che mamma la prendo, la stritolo, gli do i morsi sulle spalle, gli do fastidio.
1: E la mamma non hai mai detto ti amo.
0: Ma sai, per messaggio, ma se la vedi dal vivo, cioè, non mi verrebbe da di mamma.
1: Io lo dico tutti i giorni.
0: Ma fai bene, ma fai... cioè, se ti viene naturale, fai... Però a me non. Cioè, non.
1: E se non glielo dico tipo papà quando mi dice mi ami, io dico no, lui si arrabbia. Capito?
0: È una cosa dolcissima però. È dolcissimo. Sì, no, però a me non viene, ragazzi. Non posso fare niente, però.
1: Vabbè,
0: mamma.
1: Però mi ami in realtà, ok.
0: Sì, mamma è mamma, chi è una mamma è ricca e non lo sa.
1: Ecco.
2: Se domani ti dicessero puoi diventare un calciatore di Serie A, ma devi abbandonare la musica, che faresti?
0: Sempre, tutti i giorni. Chiedetemelo oggi, domani, dopodomani, vengo subito. Cioè io vengo
1: davvero?
0: Subito.
1: Davvero? Sì. Perché quello era il tuo sogno, esatto, da bambino.
0: Ma sai qual è la vera
2: un
0: cosa?
2: Un po' il sogno del cassetto che ti è rimasto
0: esatto,
2: là dentro.
0: Ma
2: esatto,
0: ma poi soprattutto è rimasta quella cosa che il calcio per me non è mai diventato un lavoro. Quindi sì, lo studio...
1: Era una passione.
0: Esatto, cioè rimane... Quelle due ore di divertimento con i miei amici quando vado a giocare. Mentre purtroppo la musica, sai,
2: è tanto.
0: È, cioè,
2: è triplo.
0: E diventa
1: impegnativo. Sì, sì, sì, sì, è molto voglia. Più impegnativo. Sì, certo, ci
0: cioè,
1: sta.
0: Cioè, capito, lì diventa.
2: È tanta, sì, è molto più pesante.
1: E vabbè.
0: Ma va bene. Calciatore anche domani.
1: Chissà.
0: Subito.
1: Chissà se succederà.
0: No, però giochiamo con la nazionale cantanti. Ho usato la musica per diventare una sorta di calciatore.
2: Chi lo sa, magari.
0: Ma adesso giochiamo un sacco di partite. Io amo la nazionale cantante, che ci trattano come dei professionisti. È bellissimo. Sembriamo proprio calciatori.
2: Va bene, grazie mille.
1: Ragazzi,
2: per
1: vi prego, chiamatelo, chiamateglielo.
2: Chiamate Selsam in Serie A, ragazzi, sarà la persona più felice del
0: Lazio,
2: mondo.
0: Lazio, per favore, chiamami.
1: Te lo giuro che se tutti in questi mesi ti chiamerà qualcuno, sarò io.
0: Ok.
1: E ti dirò, ovviamente come scherzo, che ti hanno preso in Serie A come calciatore.
0: E lei pensa che io non sento la sua voce.
1: No,
0: da
1: bambi
0: così. Ti hanno preso in Serie A, lo sai?
1: No, no, ovviamente non con la
0: mi
1: mia voce.
0: Mi fai chiamare da qualcuno.
1: Sì.
0: Ma non ci credo. Sono pensionato, mi vedi?
2: Sono pensionato.
0: Dai ragazzi, faccio vedere la cicatrice, cioè, del mio ginocchio.
1: Non
0: cioè.
1: Solo lo vuoi far sognare,
0: cioè,
1: no, lui, no, sono no, pensionato.
0: Ma non si
1: basta.
0: Può, basta.
1: Te lo giuro, cioè, che se noi ci dobbiamo rivedere più avanti in questi giorni di qua di là, e tu mi dici ancora, che sono beh.
0: Allora, voi fate una cosa, voi venite a Roma, okay, a concerto, dopodiché vi faccio fare una serata tisanina e tranquillità davanti,
1: no,
0: alla,
1: no,
0: televisione.
1: Noi ti portiamo a ballare,
2: esatto,
1: sì,
2: esatto.
1: Tu non
0: da ballare, sì. Mi dovete dare a sedia a rotella.
2: Va bene, va bene, ti portiamo in sedia a rotelle, va
1: ti
2: bene.
1: Portiamo di
2: allora,
1: peso.
2: Ragazzi, noi vi lasciamo con So Easy to Fall in Love di Oliva Dan. E grazie
1: e ti
2: mille.
1: Ringraziamo.
0: Grazie a voi.
2: E ragazzi, che ci cos'è? Vediamo dopo.
0: Lei è troppo espansiva. Lei fa un sacco
2: di. Sì, è troppo. Sì, sì.
0: Di cose.
2: Sì. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo.
0: Ciao.
3: Questa è la tua musica.

0: siamo tornate da sole.
1: Cioè, siamo andato via, ma adesso tocca parlare a noi di quello che faremo quest'estate. Quindi tu, Alice, hai già idee estive, quello che vuoi fare?
2: Allora potrei probabilmente avere già delle cose in programma. E allora, di sicuro con danza partirò a Riccione una settimana. Okay. E che in realtà siamo io, la Fede, la Giulie e la Fra, e poi altre due ragazze che non so chi sono, cioè nel senso non so i nomi, e perché non me li hanno detti. E poi basta, ci sarà la nostra maestra, ma in realtà è molto easy perché sarà una settimana di lezioni, faremo solamente urban, quindi nemmeno classico, fortunatamente c'erano due livelli. E poi un'altra cosa che sicuramente farò è andare in Sardegna, e verrà anche la Giulie una settimana, quanto vuole stare sta, e volevo portare anche un'altra persona, ma chissà se la porteremo o meno questa persona. Tu, Giorgia, cosa farai?
1: Allora, io con Mallory andrò da lei, tipo lei abita a Pesaro. Uh-huh. E quindi farò tipo tutto Riccione, Rimini, Milano Marittima, farò da lei tipo più o meno una settimana, adesso stiamo decidendo, a luglio. Poi
2: io volevo facciamo un viaggetto carino,
1: però con qualcuno.
2: Sì,
1: va bene, ci sto subito. Subito. Cosa?
2: E forse, ragazzi, forse adesso capiamo, vado a Zante con la Giulie e la mamma, non la mia mamma, ma la Giulie, la mamma della Giulie, perché loro hanno il biglietto, no? E mi hanno detto potevi venire. Adesso volevo vedere perché appunto se
1: ci
2: vanno.
1: Forse vado a Mykonos, non lo so. Forse vado a Mykonos, tra l'altro due
2: carino.
1: Volte forse quest'estate. E poi agosto Sardegna, e starò anche con Mallory che lavora, quindi Porto Cervo arriviamo.
2: Porto Cervo, siamo in arrivo da voi. Comunque, adesso faremo un piccolo giochettino.
1: Summer Edition,
2: esatto,
1: facciamo.
2: E si chiama Passo o Faccio, quindi mandare in manchia qualcuno che non dovresti sentire più. Passo o faccio? Io lo faccio.
1: Sì, anche
2: io lo faccio sempre, raga, purtroppo. Cioè, io sbaglio sempre, però fa niente. Baciare una persona conosciuta la sera stessa?
1: No.
2: Passo.
1: Non penso di farlo.
2: Io passo.
1: Non l'ho mai fatto, non lo farei. Non
2: idem.
1: Cioè non è mai capitato che io ho conosciuto quella persona e quella stessa sera mi ci sono.
2: No, nemmeno io. Nemmeno io. Pubblicare una storia solo per far ingelosire qualcuno? Faccio assolutamente.
1: No,
2: è
1: zero.
2: L'obiettivo della serata. Cioè, io ho capito, esco, però in realtà la voglia di uscire, perché letteralmente devo fare magari le foto carine, devo, non so,

0: ridere
1: quello
0: qualcuno,
1: sì, ma non devo fare ingelosire, cioè non mi viene da fare una storia con una persona per far ingelosire un'altra.
0: Ah,
1: cioè,
0: no,
1: non,
0: vabbè,
1: non
0: quello no, però magari ci ho capito tipo la foto del posto per farmi
1: pensare
0: con chi è. Sì, sì,
1: quello sì,
0: ma mamma.
1: Sì, sì, vabbè, quello è ok. Dormire nello stesso letto con la tua crush solo per dormire.
0: Io l'ho fatto tante volte, cioè nel senso sempre con la stessa persona ovviamente.
1: Sì, è successo. Cioè, sì.
0: Dire un ex vediamoci l'ultima volta.
1: No. No, mai.
0: Io raga sì.
1: No.
0: Cioè, dipende che ex ovviamente.
1: No, assolutamente no.
0: Se l'ex, l'ex, sì.
1: No, perché... per me non ha senso. Cioè, oddio, se tu provi qualcosa per quella persona, entrambe provate, veramente dovete proprio dirvelo per piangere o robe, no, non lo farei mai, perché boh, penso che starei troppo male, quindi piuttosto preferisco non vederlo più, iniziarmi già a distaccare. Mentre invece se è per avere un dialogo, robe del genere, ok. Però non lo so, cioè, cioè se sapete che di non capirvi e fare un dialogo è ok, però tipo vedersi perché stavate bene e salutarvi per l'ultima volta, no, non ce la farei. No.
0: Io sì.
1: Poi Summer Edition no, cioè io non voglio avere preoccupazioni d'estate.
0: E
1: cioè,
0: in estate raga, noi di solito ce ne escono delle belle, a me la mia migliore amica, fai conto che era l'ultima sera, lei stava piangendo fortissimo per un ragazzo e mi ha detto: amore, se non vuoi uscire non usciamo. Ovviamente l'abbiamo obbligata ad uscire perché sa, la luna ovviamente.
1: Ci mancherebbe. Fare baciare due amici al gioco della bottiglia e poi sparire dal caos creato. Sì, lo farei.
0: Anche io, raga, sinceramente sì, sì, faccio. Rispondere a una storia con un messaggio troppo diretto.
1: Fatto.
0: Io lo faccio tranquillamente.
1: Fatto, fatto.
0: Cioè, proprio raga, ma perché? Cioè,
1: faccio,
0: la vita
1: dire...
0: è una, raga.
1: No,
0: al
1: ma
0: massimo
1: lo faccio...
0: prendete,
1: no, allora,
0: la
1: aspetta,
0: so.
1: In che senso troppo diretto?
0: Io sì, più diretto possibile, immaginabile.
1: No, vabbè, aspetta, io sono sempre molto diretta, però... dipende quanto diretto, cioè nel senso, cioè io diretto lo vedo come una roba che non voglio parlare con una persona, lo dico. Cioè diretto in che senso? Cioè nel senso,
0: in
1: mi piace così,
0: cioè,
1: no. No, no, non mi,
0: no, no, vabbè, oddio, mi piace in questo, no, modo,
1: capito,
0: no,
1: troppo diretto no, non lo so, una via di mezzo, non so se lo farei. Cioè dovrete prendermi bene per quella serata.
0: Io
1: per
0: sì,
1: dirlo,
0: raga,
1: però no,
0: sinceramente. Quando
1: fare una vacanza estiva con qualcuno con cui non stai insieme.
0: No.
1: Sì.
0: In che senso con cui non stai insieme?
1: Non siete fidanzati, siete amici, un gruppo di amici, ci
0: ah,
1: sta,
0: sì,
1: voglia.
0: Sì, ovvio, ovvio,
1: ha voglia,
0: ovvio.
1: Io farò un sacco di... non vedo l'ora, guarda. Dire non cerco niente di serio e poi innamorarti dopo tre giorni.
0: Questa sono io. Questa sono io. Dico no, ma ragazzi, a me non interessa. Ma non mi interessa. In realtà non è proprio così. Comunque amici, noi abbiamo finito questo giochino.
1: No, aspetta, manca l'ultima.
0: Ah, scusa.
1: Lasciare qualcuno invisualizzato tutta l'estate e poi ricomparire a settembre. No, non l'ho fatto mai.
0: Io lo farei e come?
1: Vabbè.
0: Lo farei e come? Perché tu mi riscrivi in estate. No, no, no, no, no. Al massimo facciamo l'estate insieme. Se no.
1: Esatto. No, basta. Va bene amici, vi lasciamo con una promo e poi è il momento di salutarci. Quindi ci vediamo tra pochissimo.
2: RDS Next.
3: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
4: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino, è stata incredibile. Un sacco di emozioni, tantissimi talenti. Ma soprattutto volete mettere che conduttori, eh?
3: Meno egocentrismo, anche perché mancano ancora due finali di fila.
4: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
3: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro, perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
4: Ci contiamo.
1: Next. Allora, mi metto il momento di salutarci. Magari facciamo un velocissimo recap. Allora, abbiamo detto quello che abbiamo fatto questo fine settimana. Abbiamo conosciuto Sam. Poi abbiamo parlato del Summer Edition, che abbiamo fatto passo lo faccio. Poi abbiamo parlato dei nostri programmi estivi. E ragazzi, basta, è arrivato il momento di salutarci. E ricordatevi il 21 maggio che c'è il concerto di Sam. E ci vediamo venerdì prossimo.
0: Ciao Mari.
1: Ciao.
2: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Cinefeeling.
1: Oh yeah.
0: Dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.
2: E buonasera a tutti. No, vabbè, ho sbagliato l'attacco. Allora, la possiamo rifare?
3: Allora,
2: la possiamo rifare?
3: Vai, rifallo.
2: Aspetta.
3: Vai.
2: Allora, la coreografia era questa ed era incredibile.
3: Ce la fa rifare,
2: ragazzi,
3: detto.
2: Ce la fa rifare.
3: No, è shock, che lusso.
0: Feeling. Dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.
2: E buonasera a tutti. Mi sono dato
3: Dani!
2: Anche il microfono sui denti, ragazzi.
3: Allora, si è fatto prendere dalla pazza gioia e la sbagliata di
2: nuovo. Io devo dire una cosa. Questa sigla è cambiata. Questa parte è cambiata, non era così.
3: Ok, ora se la sta prendendo con RDS Next.
2: Sì, mi sono dato. Amici da casa, buon pomeriggio a tutti, buon martedì, come ogni martedì qui su Cinefeeling, Giosi di Fratta.
3: Daniele Giannazzo.
2: Allora, io non ti ho,
3: allora, che vuoi
2: non
3: dire?
2: Ti ho detto di dire nome e cognome.
3: Perché no?
2: Perché, no, sono infosensibili.
3: No, io voglio dire nome e cognome,
2: va bene.
3: Dopo questa figuraccia che abbiamo fatto.
2: Il microfono sui denti, mi ho fatto male.
3: Vabbè, non fa
2: ce
3: niente.
2: Ce l'abbiamo un dentista in redazione, no? In
3: recuperiamo. Perché, innanzitutto, io ti voglio chiedere una cosa. Ma
2: dimmi.
3: Questo weekend tu cosa hai fatto?
2: Questo weekend?
3: Sì, Questo weekend.
2: Che ho fatto questo weekend?
3: Niente. Casa.
2: Che ho fatto questo weekend? Oddio. Ma lo sai questa cosa mi triggera? Perché non riesco a ricordarmi le cose.
3: Cosa hai fatto questo weekend? Allora, mo ti dico io cosa ho fatto. Che ho fatto questo weekend?
2: Che ho fatto questo weekend? Ora vado a vedere sulle foto. Esatto. Mi sarò scattato una foto questo weekend.
3: Non abbiamo più memoria, ragazzi. Questa
2: mamma mia.
3: Dei video, degli short ci sta distruggendo.
2: Sì, una roba.
3: Però è l'intelligenza artificiale, non lo so.
2: Mi sono dato microfono
3: sui denti. Mi sono fatto male. Vabbè, comunque, detto ciò, io questo weekend, ma in realtà già da martedì dopo la puntata, sono stata tutta la settimana a Milano.

0: dai, non fa niente.
1: Dal
0: dai,
1: mondo dei Cesaroni è venuta a trovarci una nostra amica, un'attrice.
0: Sì.
1: E vabbè, vabbè, ve lo diciamo dopo il next.
0: Sì, dai, dopo il next.
1: Mi la vuoi dedicare?
0: Dedicamela tu a me.
1: Giusy, io ti ammassaio.
0: Sì, e quindi?
1: Perdutamente, di Achille Lauro, next.
0: Next. 1, 2, 3, go. Let's go. Let's get back to the pits. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Artificio.
1: Ed eccoci qui, tornati!
2: Siamo allora, qui con Valentina Bivona, direttamente dai Cesaroni, è venuta qui a Chill Feeling. Ciao Valentina, come stai?
3: Tutto bene, voi? Che dite?
1: Oddio, ce l'hanno chiesto anche a noi, sì. Mi sto emozionando.
3: Bene, ragazzi, beh, siamo tutti qui, siamo tutti qua a chiacchierare insieme.
1: Bene, solitamente lo chiediamo sempre noi, è vero Dani?
2: Vero. Sì, nessuno ci chiede mai come sta.
3: Non mi interessa, io sono dolce.
1: Grazie, molto empatica, Vale, molto empatica.

0: ci stavi dicendo, vogliamo raccontare questo
1: video così? Vediamoci pian piano.
2: Vabbè, dai, allora, pian piano, ragazzi,
3: ti teniamo sulle spine.
0: Ti teniamo sulle spine. Allora, il nostro Vale ci ha raccontato un piccolo aneddoto, però per scoprirlo dovete continuare a guardare la live. Poi nel frattempo, durante la live, vi diciamo questa cosa shock che è successa.
1: Assolutamente sì. Esatto. Allora, Cesaroni, serie storica. Tu sei una new entry di questo nuovo cast, anche perché vent'anni fa non esistevi.
3: Sì. Giustamente. Cioè, in realtà io sono nata con i Cesaroni, perché la prima stagione uscì nel 2006 e io sono
1: appena nata
3: del 2006.
0: Tu hai appena 19 anni, giusto?
3: Sì, quest'anno 20 in realtà.
0: Quest'anno di che mese?
3: Ad agosto. Sono leone.
1: Sei leone? Bella strong.
0: Sì, mi piace. State come segno. Anche mia sorella è leone, quindi ci troviamo.
3: Vedi?
0: Ci troviamo.
1: E com'è stato entrare in una serie così storica, con un cast così famoso in Italia, ma più che famoso, amato?
3: Allora, io diciamo parto da un bagaglio emotivo personale, perché ero iper fan della serie prima, quindi c'avevo tutto quanto questo affetto già da prima. Ovvio che c'è un po' d'ansietta all'inizio, perché comunque vuoi fare sempre del tuo meglio. Poi a livello, insomma, per un attore è una cosa molto molto importante questa, quindi volevo, insomma, apparire al mio meglio. Poi avevo un personaggio un po' particolare, perché sì, è una new entry, ma in realtà è nata nel 2009, lei, una puntata del 2009, l'ultima puntata della terza stagione. E quindi volevo appunto dargli anche un carattere in base a quello che ha vissuto nelle stagioni dopo che abbiamo visto. Ho pensato anche a quello che magari potesse aver fatto in questi 12 anni che non c'è stata la serie. Quindi no, è stato un bel viaggio, Marta.
0: E invece quando ti hanno detto sarai la figlia di Marco ed Eva, hai urlato oppure fatto finta, cioè, di essere professionale, pagata? No, non è successo nulla, grazie mille. Cioè, com'è stato l'impatto?
3: No, allora, in realtà appunto un attore fa un provino, sa già effettivamente il ruolo. Quindi io mi sono riguardata in modo proprio meticoloso tutte le vecchie stagioni, per dare un po' di mamma, un po' di papà, insomma, fare un bel mix. E in realtà, più che quando mi hanno confermato, insomma, la cosa divertente è stata il provino, perché, cioè, io sono tipo Fantozzi, ragazzi, dovete sapere questa cosa. Io dove vado c'ho la nuvoletta della sfiga.
0: Oddio, perché? Raccontaci di più.
3: No, allora, mi chiamano per questo provino della mia vita, perché poi appunto questa serie la seguivo con mamma, comunque c'è tutto un affetto dietro, quindi ci tenevo tantissimo. Partiamo in iperanticipo per andare a Roma, mi accompagna mamma in auto. E niente, arriviamo in questo posto dove tecnicamente doveva essere il provino. Arrivo, entro, faccio: salve, sì, per il provino dei Cesaroni. Mi guardano e mi fanno: qui non c'è nessun provino dei Cesaroni.
1: Dove sei finita? Dove eri finita?
3: Io così,
0: Google Maps che ha sbagliato,
3: che ero lì tipo con, sai, 5 minuti di anticipo, così. Panico. Praticamente era la sede di quel posto, però da tutta l'altra parte di Roma.
0: Madonna.
3: Quindi io via a chiamare, arrivo 45 minuti in ritardo, che in questo lavoro sono proprio determinanti. Il ritardo non è ammesso sul set. Quindi già io presa a male, dico: oddio, no, non mi vorranno neanche vedere. Cose. Quindi arrivo in questo posto, che è il classico palazzo romano, quindi tu entri, tutte scale e cose, insomma. E niente, mi faccio 8 piani a salire, 8 a scendere. E per poi scoprire che, insomma, la porta del casting era in questa scaletta all'entrata a destra. Quindi mi sono fatta 16 piani, sono arrivata lì sudatissima.
0: E cioè, poi una volta che sei scesa, che hai parlato con loro, cosa è successo?
3: No, avevamo, insomma,
1: dei tanti amici della regia. Voi mi sentite? Voi sentite delle interferenze?
0: Sì,
1: ah, non sono solo io, ok, meno male.
0: Stiamo solo cercando di essere più professionali.
1: Esatto, no, perché... Come? Ti diamo un'altra cuffia.
0: Cambio della cuffia! Mamma mia! Oh, eccola qui!
1: No, amici da casa, è che sentivamo praticamente cioè, cose del genere. Gli amici di From della settimana scorsa.
0: Ah, sentivano anche loro! Bene, tutti quanti
1: anche
0: assieme,
1: da casa.
0: È stata colpa colpa di questa cuffia, però l'abbiamo cambiata. Però detto ciò, quindi tu, tutta sudata, che non ce la facevi più, 45 minuti di ritardo, sei entrata e cosa succede? Cioè, la prima cosa che hai visto qual è stata?
3: È stata la faccia di Claudia Mendola, che mi aspettava così.
0: Tipo,
3: per dire... con calma,
0: no. Cioè, fai pure, guarda, io sono qui ad aspettarti.
3: Un,

0: No, in realtà lui è una persona meravigliosa, anzi ne abbiamo riso molto dopo, anche perché questa è proprio una presentazione alla Cesaroni, quindi forse è stato proprio questo a convincerli.
1: Adoro, che bello, che bello.
2: Dai, però da lì sì, devo dire che è andata benissimo. Ma perché infatti, cioè, sei stata presa. Speriamo. Quindi questa nuvoletta di Fantozzi alla fine è durata poco.
0: Sì, insomma, no, però persiste comunque. Persiste. Nelle... Sì, ma ormai è
3: sì,
0: anche
3: guarda,
0: comica.
3: Guarda,
0: cioè,
3: le cuffie,
0: mi cioè, manca. Esatto,
2: è vero.
0: Ma io l'ho detto.
2: L'ho detto.
0: Avvertito.
2: Mamma mia, mamma, infatti non è mai successo. Tipo un anno di dirette, è la prima
3: cuffie.
2: Volta che
3: vabbè.
2: Succede una cosa del genere. Però vabbè,
3: che non ci casca il lampadario in testa, siamo tranquilli.
0: No.
3: E senti, allora Marta arriva da New York.
2: Yes. Sì.
3: Sconvolge gli equilibri di tutti. E è un personaggio strong anche lei. Quanto ti assomiglia nella vita reale?
0: In realtà su molte cose sì, su molte cose no. In realtà io come adolescente sedicenne sono stata un po' più noiosa rispetto a Marta. Cioè io non ho mai saltato la scuola senza dirle ai miei, sono stata abbastanza sempre disciplinata, andata sempre bene a scuola. Anche perché con mia mamma avevamo questo patto che potevo continuare a fare l'attrice se andavo bene a scuola, okay. Quindi ero ricattata in tutti i sensi. E ci assomigliamo molto invece sul punto di vista emotivo, sul fatto che abbiamo tantissime emozioni all'interno del nostro corpicino e non sappiamo bene come gestirle, quando usarle, come usarle. E insomma è un viaggio in cui scopriremo anche come fare questa cosa difficilissima.
2: E a che età hai iniziato a studiare recitazione?
0: A studiarle effettivamente a 8 anni. Mm-hmm. Ho iniziato in questa accademia.
2: Ma come ti è venuto? Cioè nel senso, tu un giorno così vai da tua mamma e dici: mamma, voglio studiare recitazione.
0: Guarda che in realtà è mezzo andata così. Adoro. Io ho visto un film quando ero piccolissima, a 6 anni, che è Matilda sei mitica. Non so se avete presente, la bambina con la telecinesi.
3: Aspetta Valentina. Questo... Perché quando
2: mamma mia, sempre così, ma sempre amici, le stesse robe. No, ormai ci siamo annoiati.
3: Perché Giusy ha fatto.
2: Ormai ci siamo annoiati. Ah,
3: sì.
2: Vabbè, Matilda,
0: fai finta di averlo visto.
2: Matilda. La tata.
3: Ma io me ne vado. Io, amici di Cinefili, no, me ne vado.
0: Questa
3: qui.
0: Qui
3: la mia
0: recuperare.
3: Stagione televisiva finisce qui. Sì, televisiva, radiofonica finisce qui.
2: Qui le regole le faccio
3: Valentina,
2: io, ragazzi. Le invento io. Allora, 30 secondi, sinceramente, sono troppo pochi. Quindi io. Aspetta. Io, visto che ho una persona al mio fianco, non brava, di più professionale, in 30 secondi non te la fa, te la fai in 10. Dani, vai!
3: Allora, sta cosa della tata. Aspetta. Intendeva ovviamente tata Matilda ed è un'eresia. Comunque, Matilda sei mitica. Film tratto dal libro di Roald Dahl con il grande Danny DeVito, una bambina che sviluppa dei poteri magici, telepatici.
0: Telecinesi, sì.
3: Esatto. Ed è una delle storie più belle che tu possa mai leggere o vedere. Cioè, Giusy,
2: avete visto il mio compagno? Te l'ha fatta in 10 secondi.
3: No, guarda.
2: Non
3: ragazzi.
2: So se mi spiego. 10 secondi.
0: Troppo
2: passiamo
0: forte.
2: Avanti. Che devo
3: Valentina,
2: fare?
3: Valentina, continua cioè, pure il tuo
0: salvata.
3: Discorso.
0: E quindi niente,
2: qui
0: avevo
2: ci salviamo
0: visto.
2: Sempre.
0: Esatto. Quindi niente, avevo visto questo Matilda sei mitica e la protagonista aveva letteralmente la mia età in quel momento. Mm-hmm. Esatto. No, in realtà sei all'epoca.
2: Tempi. Quindi tu hai visto Matilda
0: sei mitica a 6 anni.
2: 6 anni poi ad 8 anni sei andata da tua.
0: No, perché in realtà ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare proprio a 6 anni. Okay. Sì, dopo io sono andata da mia madre e l'ho guardata piena di manie di protagonismo. Io voglio fare come quella bambina lì.
2: Io madre, voglio essere quella bambina lì
0: che sposta gli oggetti con la telecinesi. No.
3: Io volevo essere la trinciatura. Prendere i bambini e
0: lancio esattamente a quella scena. E quindi niente, voi dovete sapere che io in realtà sono originaria delle Marche, di questo paesino minuscolo che non c'è neanche sulla cartina geografica.
2: Quanti abitanti fa? Aspetta, vediamo se mi batti, vai.
0: L'ultima volta che li ho letti erano 2007.
2: Ok, no, mi ha abbattuto completamente. Mamma mia, 2007. Sono veramente pochi.
0: Sono veramente
2: il
0: pochi.
2: Il mio paesino fa 10.000 abitanti. Però in un altro in cui mi sono trasferita poco, tipo 4.000 e qualcosa. Quindi io ho detto, cioè,
0: c'è concorrenza.
2: È il massimo 4.000. E invece c'è chi mi supera 2.700.
0: Sì, sì, ma in tutto è un
2: mi
0: chilometro
2: tutti?
0: Di... Purtroppo sì.
2: Ho
0: sì, perché
2: tutti.
0: Tu non puoi fare qualsiasi cosa che lo sa tutto il paese.
2: Ma sono tipo un paese

0: di gossip, quindi che tutto
1: certo, sarà... come ogni paesino che si rispetti.
0: Ma sai, allora tipo io questa cosa al sud, io vengo da Caserta, cioè è tanto questa cosa del gossip. Beh, che sono questi due. Invece al nord non c'è questa roba.
1: Allora,
0: cioè,
1: almeno... frega.
0: No, no, tipo ognuno si fa i fatti suoi. Sarà che il mio, questo paesino, sono tutti vecchi. Quindi, cioè, non lo so. Non
2: parlare. Un saluto ai compaesani di Giusy.
0: Ciao ragazzi.
2: 90 anni, vediamo.
0: No, raga, io ve lo giuro, io ho tre amiche nel paesino, una 87 anni, una 90 e una fatta appena 80.
1: No, il mio sogno,
0: e
1: che bello.
0: Un'altra la devo andare, l'hanno appena chiusa nel, nell'ospizio, tipo, e la devo andare a trovare. Ve lo giuro,
2: questo Sex and the City, Giusy Addiction,
0: le mie amicizie,
2: le tue Carrie, Samantha e Miranda.
0: Le mie amicizie nuove. Vabbè, mi diverto anche così.
1: E vabbè, diciamo che comunque, insomma, dire partendo da questo paesino che volevo fare l'attrice era un po' al pari di io voglio fare l'astronauta. Okay. Quindi
2: certo.
1: È stato molto complicato. Poi in realtà vedi, da lì il destino è sempre, sempre giocherellone. Quindi ho trovato delle possibilità, insomma, devo ringraziare mia madre che si è messa a cercare su internet provini.
0: Perché poi ti sei spostata da
1: qua e là. No, in realtà ancora i miei stanno nelle Marche. Io vivo qui da sola.
2: Ce lo stavi dicendo prima. Raccontiamo a questo punto.
0: Dai, ora lo vogliamo
2: raccontare. No, perché noi gli abbiamo chiesto giustamente, ma Valentina, tu hai dei coinquilini? Perché molti nostri ospiti ci hanno raccontato, e anche alcuni amici, che per sopravvivere in una città che non è la loro, quindi Roma, perché vengono da altre parti d'Italia, condividono la casa con altri attori.
0: Così si trovano bene, tutti assieme,
2: amici, tutti
0: e quindi abbiamo fatto la domanda a lei: ma tu vivi da sola come una coinquilina? E lei, volete sapere cosa ci ha risposto? Vai Vale, vai.
1: Allora, che vivo da sola, diciamo, per forza, perché io ci ho provato a vivere con una coinquilina.
0: Cosa è successo?
1: E cosa è successo? Che insomma noi attori dobbiamo provare le scene. Spesso, volentieri, ci sono delle scene un po' magari emotional, dove devi urlare, dire
0: delle scene quando sei arrabbiata.
1: Capito,
0: proprio, così. Ok.
1: E quindi è arrivato un giorno che la mia coinquilina mi stava letteralmente per chiamare i carabinieri.
0: Io, ok.
1: Perché stavo strillando come una pazza per questa scena, tra l'altro, poi per i Cesaroni, dove litigavo con papà Marco dopo l'orto botanico. E quindi niente, dopo da lì ho detto, forse è meglio andare a vivere da soli.
0: E quindi questa cosa è successa dopo un paio di mesi, cioè... dopo un paio di, quindi poco fa, nel senso, no? Inizio
1: anno. Noi abbiamo girato l'anno scorso la serie. Infatti, io non so se l'avete visto, ma ho questo taglio molto particolare. Così, infatti, adesso mi sono cresciuti i capelli. Anche da quello si riesce a capire. Comunque, no, sì, abbiamo girato l'anno scorso. E quindi è successa esattamente un anno fa, più o meno, questo.
0: Dopo un anno ho detto, basta, io voglio cambiare casa e ora vive da sola. Come vivi da sola?
1: Allora, bene, tranne il giorno in cui devo fare le pulizie.
0: Bene, io penso un po' tutti. Tu, Dani, che dici?
2: Ma guarda...
0: passiamo alla prossima domanda. Allora, Dani non pulisce, si rifiuta. No, io non voglio fare nulla. Comunque, tu sei più tipo team famiglia tranquilla, oppure dove vai porti il caos proprio? Mm-hmm.
1: Allora,
2: ma penso il caos, perché la stavano arrestando. No, sto
0: scherzando. No, perché se ti ricordi, prima ha detto, io nella mia si è abbassata la voce, aspetta.
2: Non ti preoccupare.
0: Scusa, si è abbassata, mi sono emozionata, non lo so. Prima ha detto, vedi, io ci faccio caso a tutto.
1: Sveglia.
0: Quando ero ragazzina, comunque sono stata sempre una ragazza tranquilla, andavo a scuola. Quindi, cioè, questa domanda mi è venuta così di pancia. Tu sei tranquilla o porti il caos? Perché dobbiamo capire con chi abbiamo a che fare, no?
1: Io sono tranquilla dal punto di vista scolastico, professionale, insomma, tutte quelle cose un po' più serie.
0: Mm-hmm.
1: Dove appunto, come ho detto prima, ci sono di mezzo le emozioni, quindi nella famiglia sono un casino totale. Quindi, diciamo, abbiamo passato il periodo litigi con mamma, che ci ritiravamo in mezza casa.
0: Tipo?
1: No, con le mie amiche invece sempre, sempre serenità. Insomma, loro, io ho amici sparsi in tutta Italia, perché con questa cosa appunto del cinema mi sono sempre spostata tra serie e cose, quindi ho avuto anche questa fortuna di conoscere tantissime menti da tantissimi posti d'Italia, che sono tutte diverse tra di loro, ed è una figata pazzesca questa cosa.
0: Hai viaggiato tanto, ti sei fatto tanti amici un po' ovunque. Che bello, che bello.
2: E senti, Vale, ma con il cast dei Cesaroni invece, soprattutto con i tuoi coetanei, che rapporto hai?
1: Allora, con i ragazzi che vedete della scuola, siamo letteralmente quel gruppo lì, noi usciamo, pizzate, serate, poi adesso capirai che sta andando in onda la serie TV Watch Party a più non

0: Posso, esatto. E quindi no, loro sono un altro regalo enorme che mi ha fatto la produzione, mentre con appunto il cast storico della famiglia c'è proprio questo rapporto quasi di famiglia, dove veramente tutti ci aiutiamo,
1: Che
0: ci scriviamo a
1: bello.
0: fine di ogni puntata cosa ne pensiamo. È molto molto bello, anche perché loro sono veramente cresciuti insieme tra di loro, e a noi new entry non ci hanno mai fatto sentire i nuovi arrivati.
2: Arrivati, che
1: Questa è
2: bello
1: una cosa
2: questo. Questa è
1: molto
2: una cosa
1: bella.
0: veramente molto
2: No,
0: bella e
2: ma
0: niente
1: te lo
0: scontata.
1: dico anche, Vale, perché mi è arrivata una cosa. Regia funziona oppure faccio... Allora, mi è arrivata una
0: No.
1: cosa, io metto il microfono qui perché te
0: Vai.
1: la devo far sentire, ma la voglio far sentire anche
0: Oddio, cos'è?
1: agli amici da casa.
0: Vai, vai.
1: E è arrivata questa. Vediamo se si sente, io metto il microfono qui.
3: Poi Vale, che dici? Senti, so che stai in studio lì da Dani, che è un caro amico, insomma, penso che ti stai trovando benissimo. Senti, che dire? Io, vabbè, ti mando un salutone da Roma.
0: Che
3: Insomma, sei stata una bellissima
0: carina.
3: scoperta per tutti noi, sei entrata a gamba tesa con la tua simpatia, la tua energia, la tua bravura all'interno, insomma, di questa famiglia sovrallargata. Poi noi abbiamo condiviso anche tutta la parte della scuola, quindi io ti abbraccio fortissimo, non serve che ti dica che sei super brava, che sto vedendo le puntate come penso anche tu, e speriamo di vederci presto sul set, che sia insomma un'altra serie o un altro progetto. Ti mando un abbraccio grande, Vale.
0: Che carina, io però piango così, mi dovete far piangere, non me
1: Questa era
0: l'aspettavo
1: Federico Russo, no.
0: Non me
1: Nostro
0: l'aspettavo per
1: caro amico,
0: niente. Che
2: che
0: bello.
2: carino.
0: Loro sono tutti meravigliosi.
2: Carino.
0: No, è
2: Ora
0: stato troppo
2: piange.
0: dolce, non me l'aspettavo per niente.
2: Oh, che
1: Peraltro
2: bello.
1: Federico che fa la parte del tuo professore quando in
0: Sì.
1: realtà più o meno è
2: Sì,
1: coetaneo, possiamo
2: hanno quasi
1: dirlo,
2: la
1: voglio
2: stessa
1: dire.
0: età. Sì, no, io dico, lui è Peter Pan.
2: Che
0: No,
2: bello.
0: meravigliosi, veramente tutti, appunto dai ragazzi della
2: Sei legato un
0: scuola
2: po' con tutti.
0: al cast storico, sì, ma poi veramente lì sono la cosa più simile che potete vedere alla TV, alla serie, perché c'è davvero un legame
2: Reale, sì,
0: reale,
2: anche il di
0: sì.
2: fuori del set. Che
0: Davvero,
2: bello.
0: che bello, non
2: Non ci
0: me
2: credo,
0: l'aspettavo.
1: Fede, ti
2: Ciao,
1: vogliamo
2: ci
1: bene.
2: sentiamo. E ti aspettiamo di nuovo qui su Cinefeeling. Però, detto ciò, concludiamo dicendo questa cosa. Ma se dovessi descrivere questa nuova stagione in tre parole, dai, così subito, sul colpo.
0: Allora, colpi di scena sono già tre parole.
2: Colpi di scena.
0: No, vabbè, dai, facciamo frizzante, emotiva e spicy.
2: Bene, bene, non vediamo l'ora, non vediamo l'ora, che
1: Adesso
2: bello.
1: facciamo, ci rimane pochissimo
2: Sì,
1: tempo, facciamo un
2: infatti.
1: giochino super veloce.
2: Yes. Vai.
1: Risposte velocissime senza pensarci
2: Subito,
1: troppo.
2: subito, subito.
1: Allora, Roma o New York?
0: Roma.
1: Vai, Giusy.
2: Vado io?
1: Sì.
2: Ok. Bottiglieria Cesaroni o locale super chic?
0: Bottiglieria Cesaroni.
1: Cena di famiglia rumorosa o serata da sola in camera?
0: Cena di famiglia rumorosa. Soprattutto se la famiglia sono i Cesaroni.
2: Ok, Marco papà protettivo o papà permissivo?
0: E fa il permissivo, ma in realtà è molto protettivo.
2: Vai, Dani.
1: Litigio pesante o silenzio imbarazzante?
0: Allora, per Valentina sarebbe silenzio imbarazzante, invece per Marta sarebbe un litigio pesante.
2: Audio di 5 minuti o visualizzato senza risposta?
0: Sono entrambi. Sono entrambi, però sono anche audio da 5 minuti perché sono logorroica.
1: E a noi ci piacciono così, infatti, ci siamo trovati molto bene. Crush complicata o zero drammi?
0: No, zero drammi. Siamo in chilla.
2: Vivere una serie TV anni 90 o una serie TV americana?
0: No, dai, una serie TV americana.
2: Ok.
1: TikTok tutta la notte o telefono spento?
0: Purtroppo devo essere onesta, TikTok tutta la
1: Qua inizio a scrollare, non finisci
0: notte. Mi rapisce,
1: ma lo sai,
2: questa
1: guarda, è
2: Gen Z.
1: tremendo. Ma che, cioè, sì,
0: Davvero.
1: anche
2: Scusa, ma io
0: vorrei dire di no,
2: non lo so.
0: ma.
2: Cioè, io faccio tanto. Vabbè, andiamo avanti,
1: No, no, no.
2: vedete, ragazzi. Allora, scene romantiche o scene di litigare? Oddio, qua potrei
0: No,
2: litigare.
0: scene di litigare, in realtà le preferisco proprio perché quelle romantiche sono difficilissime da fare.
2: Bene.
1: Chuck perfetto al primo take o mille take ma scena iconica?
0: Beh, scena iconica direi. Comunque.
2: Tornare nel passato o sapere già tutto del futuro? Vivi
1: Bella.
0: meglio. Tornare
1: Oddio,
0: nel
1: bella.
0: passato in realtà, perché del futuro ho paura in realtà, non vorrei essere condizionata dal futuro, quindi in realtà tornerei soltanto per rivivermi certe cose, non
2: Tu,
0: le...
2: Dani?
0: Non è cambiare.

0: Ci penso e te lo dico dopo, dopo il next.
1: Va bene, andiamo.
0: Outfit super curato o felpa e sopravvivenza?
2: Felpa e sopravvivenza. Assolutamente.
1: Fan che ti riconosce per strada o commento virale online?
2: Gente che ti riconosce per strada, l'affetto di voi. Vero, è sempre meglio.
1: Sì, assolutamente.
0: Marta dei Cesaroni o Valentina nella vita vera? Chi crea più caos?
2: Oh! Marta, ragazzi, è una combina guai provetta proprio, cioè.
1: Vero, vero, vero.
0: Bene, noi guarda, ti auguriamo veramente un
2: meglio, ragazzi. Mi sono divertito un sacco,
1: sì,
2: davvero.
1: Grazie mille, grazie. Siamo tanto, tanto felici, veramente.
2: Io.
1: Guarda, che
0: aspetta,
1: loro
0: che c'è il meme di Francesca Cipriani che io ero così gelato.
1: Gelato.
0: Gelato. Ti ha detto.
1: Ah, ora si.
0: Dacci uno spoilerino. Sì. Che caos ha creato?
2: Allora, in realtà
1: quello che puoi.
2: Il periodo del caos era soprattutto quello iniziale. Adesso si sta addolcendo con poi la love story. Quindi sta facendo pace anche col papà. Però entro fine stagione ci sarà un bel terremoto.
0: Per
2: tutti noi Cesaroni, come da sempre succede in questa pazza famiglia.
1: Che bello, grazie mille. Veramente.
0: Noi non vediamo l'ora, un grande in bocca al lupo per te.
1: Poi
0: speriamo di rivederti qui anche nella prossima stagione, perché ormai tra poche puntate Cinefeeling va in pausa. Ma secondo me ci rivedremo anche quest'estate.
1: Anche
0: chi lo sa, secondo me sì.
1: Ma
0: non diciamo dove, come, quando e perché.
1: Non diciamo nulla.
0: Grazie Valentina di essere stata con noi.
2: Grazie,
0: un grande abbraccio.
2: Grazie. Le cuffiate.
0: Giusy, dedicamela tu la canzone.
1: No, dai, io la dedico a lei. Perché
0: ma l'hai letto il titolo?
1: Certo, Ossessione, ragazzi.
0: Non lo leggi Ossessione?
1: Ma non la vedi?
0: Ragazzi, ce n'è una prima di Ossessione. Si chiama Dracula.
1: Oddio, ragazzi, io non l'avevo vista.
0: Andiamo in next, grazie. Ti sei beccata del Dracula.
1: Sì, ti dedico anche questa, che è una bellissima canzone. Quindi, next.
3: RDS Next.
4: Siamo Cristina Perillo
5: e Giastale
4: e vi aspettiamo con Emojicon.
5: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
4: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
5: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
4: Emojicon, solo su RDS Next.
3: Questa è la tua musica.
6: This is Tame Impala.
7: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
3: RDS Next.
1: Let's go.

0: Eccoci qui!
1: Eccoci qui, amici di Cine Feeling! Stiamo aspettando il nostro ospite.
0: Ospite, per ora la Vale è andata via. Devo dire che questa puntata mi è piaciuta tanto. Abbiamo chiacchierato, ci siamo divertiti, abbiamo scoperto tanti aneddoti. Però ora abbiamo una new entry.
1: Esatto.
0: Vogliamo nuovo.
1: Stiamo cercando di farla connettere perché c'è un attimo un problema tecnico.
0: Non vi preoccupate, ci pensa Dani, il tecnico risolve tutti i problemi.
1: Esatto, quindi racconta una barzelletta.
0: 100%. Allora, come si chiama? Allora, mo te la dico a te, tu devi rispondere.
1: No, io devo, se non
0: no,
1: posso.
0: No, allora,
1: se
0: sto... otto cani su un canotto, come si chiamano?
1: Otto cani su un canotto.
0: No, forse già l'ho detta. Otto cani vanno a mare. Dove sono?
1: Boh.
0: Su un canotto.
1: Amore, devo risolvere questo collegamento.
0: Vabbè,
1: non è che non l'ho capito.
0: Dani il tecnico continua a fare il tecnico, quindi parliamo tra di noi. Come è andato,
1: allora,
0: questo weekend?
1: Esatto, io intanto mando alla nostra regia la foto che appare della...
0: Perfetto, va benissimo. Però io vorrei sapere voi cosa avete fatto.
1: Ti ho mandato la foto, Virgi.
0: Avete fatto qualcosa di bello oppure no? Diteci un po' nei commenti. Io li vedo. Innanzitutto saluto Luisa. Ciao. Ciao Luisa. Ciao. Aspetta, mi si è bloccato tutto. Ok, perfetto. Perfetto. Oh, eccoci. Eccoci qua. Eccoci qua.
1: Sì, no, c'ha...
0: Carichiamo.
1: Adesso io farò una cosa molto da Clark Kent a Superman. Giusy, ti lascio la platea e
0: grazie.
1: Vado a cercare di far collegare la nostra ospite.
0: Allora, Dani, Dani. Allora, ragazzi, finalmente Dani è andato via. Se... Vabbè, posso dire, io vi dedico una bella canzone, quindi andiamo in next per 5 minuti. No, ma che 5 minuti? 5 secondi, dai, next.
2: Number one hit music station.
3: Yeah.
2: It's my favorite playlist.
4: RDS Next.

Next. Eccoci qui, tornati ragazzi. E sì, sono ancora sola soletta, però mi avete visto come mi sono scatenata, come stavo ballando, cantando, urlando. Esatto, questa sono io quando ascolta la musica. In questo caso stavo ascoltando Ossessione di Samurai J, che io la adoro veramente, la hit dell'estate. Ma in più, perché a molti di voi ci stanno seguendo tramite TikTok, su TikTok voi non sentite la musica in live, quindi non potete scatenarvi con me che io faccio no, però la potete ascoltare sull'app di RDS Next. Quindi se, allora, faccio piccolo tutorial: voi scaricate l'app di RDS Next e poi cosa succede? Mentre ascoltate la live vi sentite pure le canzoni, ragazzi, e potete urlare e cantare con noi. Sì, sì, sì, infatti me la sono goduta. Detto ciò, io vi vedo anche i primi più attivi in questa live: Jessica, Michele, Kika. Ragazzi, vi saluto tutti e grazie mille a tutti quanti dei commenti, di tutto, che ci salutate, ci fa grazie. Ovviamente io vi ricordo che tra poco RDS Next e Cinefeeling è finito, ok? È finito, però è finita quasi tra poco questa stagione. Quindi se avete richieste su un ospite speciale, un attore, un cantante che vorreste vedere qui, dove? Su Cinefeeling. Voi scrivetecelo nei commenti oppure inviatecelo e noi facciamo in qualche modo, cuciniamo per voi e portiamo qualcuno che a voi piace parecchio, così potete fare tante domande. Comunque, ma voi questo weekend che viene, cosa farete? Cioè, cosa dovete fare? Qua ci dicono Sara Toscano. Facciamo un invito a Sara Toscano. Sara Toscano, vuoi venire su Cinefeeling? Ti aspettiamo! Ragazzi, io l'ho detto, speriamo. Io adoro le canzoni di Sara, mi piacciono tutte praticamente. E la seguivo da Amici, 10 anni fa. No, vabbè, comunque l'ho iniziato a seguire ad Amici. E non vedo l'ora, Antonio. Speriamo. E nulla, mi è sempre piaciuta tanto. Quindi sarebbe sicuramente un ospite top. Poi se avete domande così, diteci tutto. Oppure altri ospiti, siamo a disposizione. Noi prendiamo, facciamo le richieste per voi. Comunque, stavo dicendo, vedete, perché sennò io dimentico quello che dico. Sarò contenta che invitate Sara Toscano. Anche Jessica vuole Sara Toscano. Ci piace. Allora, Sara, sei molto ricercata qui su Cinefeeling. Dai, vieni Sara, vieni da noi. Poi ci dicono Luke, sempre Amici di Maria De Filippi, quindi top, a noi ci piace anche lui. E l'ho ascoltato ai Web Awards, tra l'altro, perché Web Awards ha cantato. C'era anche Lorella Cuccarini, raga, follia, è stato troppo divertente. E quindi l'abbiamo sentito cantare lì. Io adoro le sue canzoni, quindi lo vogliamo. Questo è un altro appello. Luke, vieni qui su Cinefeeling. Poi ci piace tanto, assolutamente, anche me, Luke come ospite, ce lo ridicono. Io anche Sara Toscano, dai please. Ah, va bene, ok, siamo allineati. Più o meno tutti gli spettatori di RDS Next vogliono questi ospiti, però qui su Cinefeeling ovviamente. Gelier, io adoro Gelier, vi prego, non me lo dite. Io devo andare a tutti i concerti, tutto. Io adoro veramente. Quindi io apro la porta, vieni qui, comanda tu, cioè fai tutto ciò che vuoi, Gelier. Vieni, noi ti aspettiamo. Adoro, raga. Poi la canzone in particolare, Stella, non so se

avete presente, che è uscita relativamente da poco, mamma mia, è Al bacio, io lo adoro, io lo canto tantissimo, io con mia mamma, con mia sorella, bellissimo, bellissimo. E invitate anche Rama, se ci piace Rama, Rama, dai, esce con qualche hit estiva. A me, devo dire la verità, mi piacciono tutti, quindi che siano cantanti, attori, comunque bene o male non c'è tipo un attore che non mi sta simpatico, oppure un cantante che dico no, non mi piace. Anche perché tipo la musica che ascolto in generale, io ascolto veramente tantissima musica, generi diversi, quindi posso dire che prendo tutto. Poi soprattutto quando è pop, un po' così estivo, ci piace. Poi ci dico anche Cristiano Borsi, che non è né un cantante e né un attore, però posso dire va benissimo, noi ti aspettiamo lo stesso qui su Cinefeeling, e anzi aspettiamo tutti voi, aspettiamo Cristano, Viola, Fabio, tutti quanti assieme, facciamo una bella puntatona, che ne dite, qui lo stanno richiedendo, quindi scusate, cioè se i fan di RDS Next lo richiedono, Giusy è costretta a comunicarlo. Quindi voi, cioè queste clip, inviateli a loro, così vediamo cosa dicono. Io ho dato la mia disponibilità, ragazzi, venite tutti qui, facciamo un festino, un party. E poi voi in collegamento fate tutte le... Oddio, quante volte l'avete scritto, sto male. In collegamento fate tutte le domande possibili ed immaginabili. Dai il tempo di... No, sono qui. Sono qui, giuro che sono qui. Dai, sentire l'anteprima, Rama, del suo nuovo singolo. Bellissimo, bellissimo. Allora, raga, io devo dire la verità. Sono sincera, ok, con voi. Io sono sempre sincera. Amici, quest'anno lo sto seguendo un po' di meno. Ma perché? Io, voi dovete sapere che io adoro Amici di Maria De Filippi. Adoro Maria De Filippi. Per me la queen, la regina indiscussa, la seguo da anni. Tra l'altro, la... cioè la serie, vabbè no, la stagione, mettiamola così, quando c'era Giulia e San Giovanni, per me tipo il top del top. Però va bene, tralasciando questo, appunto parlando di questa stagione, di questa settimana, vedi, sto impappando, la stagione di quest'anno di Maria De Filippi, di Amici Maria De Filippi, l'ho seguita un po' meno perché lavorando tanto, andando avanti e indietro, sto prendendo tanti treni, tante cose, sono sempre in giro, ho avuto meno tempo di stare a casa sul divano. Quindi devo dire che è una cosa positiva perché sono più produttiva, ma dall'altro lato mi sto perdendo un po' di cose, sai, cioè voglio più vedere, essere aggiornata. Però vabbè, vedo gli spezzettoni su TikTok, me li faccio bastare, dai. Sara, bene, annunciamo di nuovo Sara. Oddio, non scende più. Sì, vabbè. E, a me le edizioni di Sara perché c'era lei, che bello. E quest'anno Angie. Quindi vi piace anche Angie? Vorreste vedere anche Angie qui? Che tra l'altro è ancora in gara. Non voglio dire bagianate, ma Angie è ancora in gara ad Amici, giusto ragazzi? Giusy, già ti seguo su Instagram. Grazie Jessica, grazie mille. Sì sì, vedi Antonio. Quindi Angie è ancora in gara, quindi non la possiamo ancora avere qui su RDS Next. Però devo dire meglio così, raga, meglio così, perché almeno continua a fare il suo percorso. Però la vogliamo, quindi appena finisce RDS Next, voi spammate ovunque appena finisce Amici di Maria De Filippi, voi spammate ovunque RDS Next. Devi dire vai da Giusy su RDS Next. Giusy, RDS Next, a tutte le persone che voi volete, ai TikToker, cantanti, e poi li facciamo venire. Voi spammate. Aspettate che vado giù, perché ogni tanto si bloccano i commenti. Voi continuate a scrivere, però se ci metto un po' più di tempo a rispondere, perché ogni tanto si blocca, però non vi preoccupate. Riccardo Plasma, raga, non lo so, voi che dite? A voi chi piace di più? Vi ho detto, quest'anno non l'ho seguito tantissimo, quindi non vi posso dare un vero giudizio. Cioè, non voglio essere affrettata, capito? Perché poi va a finire che vedo una cosa piuttosto un'altra che mi piace di più. Quindi non lo so, però ditemelo voi. Cioè, voi chi preferite? Ciao ragazzuoli, ciao fanpage, ciao Riccardo, qua dicono Riccardo. Secondo me, Io non lo so. Altri che vogliono commentare questa situazione, a voi chi piace di più tra Riccardo e Paolo? Ditecelo, fatecelo sapere. Comunque ragazzi, la nostra ospite, perché io vi ricordo che qui, cioè, è vero, questo è il mio programma, però comunque c'è Dani. Ma Dani dov'è? Io lo vorrei qui con me in questo momento. Io penso che tra poco il tecnico Dani stia arrivando. Cioè ho sentito, ah, eccolo.

0: io non posso parlare di lui che si presenta. Una cosa esagerata, ma mi hai sentito?
1: Ah, eccoci qui ragazzi, ce l'abbiamo fatta. La facciamo entrare. Allora, signore e signori, attrice, doppiatrice, personalità
0: Aspettate.
1: Incredibile nel mondo dello spettacolo. Letizia Ciampa! Ciao Letizia!
2: Ciao
1: Letizia!
2: Incredibilmente!
0: Ciao Letizia, allora io stavo un po' intrattenendo la platea, il pubblico che ti stava aspettando. E intanto chiedeva, ma dov'è? E io dicevo, ragazzi, sta arrivando, non vi preoccupate.
1: Peraltro Letizia, devi sapere che l'ospite precedente ci ha detto di avere sempre una nuvoletta di fantozzi con sé. Infatti durante il collegamento precedente le cuffie non funzionavano e direi che ci ha lasciato una bella eredità.
0: Ci ha lasciato una bella nuvoletta, una nuvola un po' troppo grande. È la prima volta che succede, però noi accogliamo anche questo. Ma intanto tu come stai? Come va?
2: Bene, benissimo. Sono tornata ieri da Milano. Sono stata invitata a un evento Wings a Milano Comics and Games.
1: Perché? Sì. Lo diciamo.
2: Eravamo tutte noi doppiatrici. Dai. Io sono Bloom, lo posso dichiarare, sono Bloom.
0: Ragazzi,
1: se
0: Letizia,
1: tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
0: Letizia è la doppiatrice delle Winx, in particolare di Bloom delle Winx, ovvero possiamo dirlo la protagonista.
1: La protagonista, cioè, per forza.
0: La protagonista,
1: sì.
0: Voglio
1: un pezzo di storia italiana.
0: Bloom,
1: ciao Eugenio, salutiamo Eugenio Straffi.
0: Quindi, tutti quanti ci dicono sì. Quindi, bello.
1: Allora, Letizia, abbiamo pochissimo tempo a disposizione per questo piccolo inconveniente, però io ti rinnovo l'invito
2: bello
1: per la prossima settimana.
2: Voi mi vedete?
1: A scatti.
0: Io però ti sento.
1: Però ti sentiamo.
0: Ti sento. Questo è l'importante.
1: No, ora ti vediamo benissimo, ecco.
2: Meno male. È rimasta.
0: Ma domanda così fast, ti capita mai di uscire per strada, comunque così parlare, e una persona che ti passa di fianco fa: ma scusa, ma io la conosco la tua voce, ma sei tu? Ma chi, ma come? Cioè...
2: Sì, allora, una volta quando ero piccola, pensa, mi è capitato dal dentista perché ho cacciato un urlo e io da poco avevo finito di doppiare, non so se l'avete mai visto, un film con Nicole Kidman che si chiama The Others.
1: Certo, assolutamente.
2: Parla di fantasmi, no? Fighissimo. No, tu non l'hai visto?
1: No, andiamo avanti.
2: Ah, ok, va bene. E quindi niente, stavo dal dentista, a un certo punto sono uscita e c'era questa ragazzetta col papà, accompagnava il papà, mi guarda e fa: ma tu sei la doppiatrice di... insomma, mi ha detto il nome del personaggio, che non mi ricordo. Questo, ecco, diciamo, mi è capitato quando ero più piccolina. E poi per il resto, col fatto che parlo romano, visto che sono proprio di Roma, romana, doc. È un po' difficile. Poi quando esce fuori il discorso mi dicono: beh, oddio, effettivamente senti la voce, chiudo gli occhi, mi fai la voce di... E allora
0: no,
2: poi...
0: ma infatti quando hai detto la cosa dell'urlo ho sentito tipo Bloom e già, cioè, non lo so, era un altro mondo, tipo voglio chiudere, vai, parla, dimmi ciò che vuoi, non voglio sapere, dimmi tutto, parlami, cioè, era tipo così mi sono sentita, però va bene, dai, ti faccio fare anche te, dai, una domanda, vai,
1: sì,
0: vai, dai,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, allora, Letizia, hai doppiato personaggi iconici.
0: Sì, vero.
1: E tanti diversi tra loro, ma c'è qualcuno di questi a cui sei più legata emotivamente?
2: La mia Hermione.
1: Beh, dai, sì.
2: Allora, Emma Watson perché comunque sono guida su tutti i film che ha fatto, quindi diciamo, tra virgolette, posso definirmi la voce ufficiale, ecco, mettiamola così. Un po' posso pavoneggiarmi un attimo.
1: No, sei Hermione, non è che puoi definirti.
0: Sei tu.
1: Sei Hermione. Beh, Hermione sei tu.
2: Sono io.
1: A tal proposito.
2: E quindi sicuramente lei.
1: Mm. Sì, no, dici, sì. Dici.
2: No, niente, insomma, emotivamente sicuramente lei, perché avevo 15 anni quando ho cominciato a doppiarla, a doppiare Harry Potter, lei ce n'aveva forse 12 o 13, non ricordo, mm-hmm. E quindi siamo cresciute insieme, insomma.
0: E c'è una scena che tipo hai doppiato che ancora oggi, cioè, ti emoziona rivederla oppure banalmente ti mette ansia a rivederla?
1: Ma secondo me lei c'ha una sorpresina per noi a tal proposito. Vero Letizia?
2: Sì.
0: Ma io non so.
2: Sì,
0: nulla.
2: Me la sono preparata perché adesso, ecco,
0: oddio,
1: io uno spoiler ce l'ho.
0: Ma questa è una sorpresa. Ok, sono pronta, vai, dimmi tutto, vai.
2: Che tra l'altro, guarda, è perfettamente, esattamente quella è la, insomma, la risposta alla tua domanda, perché appena

0: parliamo della prima scena di quando si vede Hermione appunto con Harry e Ron sul treno. Mm-hmm. E quindi vado. Vai. Adesso ve la faccio ricordare meglio.
1: Ascoltiamo.
0: Sei sicuro che sia un vero incantesimo? Beh, non funziona, direi. Naturalmente anch'io ho provato a farne alcuni semplici e mi sono riusciti sempre. Oculus Reparo. Va meglio? Dico bene. Per tutte le cavallette, tu sei Harry Potter! Io sono Hermione Granger e tu sei... piacere. Vi conviene indossare le vostre divise. Credo che manchi poco all'arrivo.
1: Mamma mia!
2: Allora, Letizia, dall'altra parte del vetro c'era la regia che si stava commuovendo.
3: Sì.
2: Si è alzata
3: sì,
2: in piedi e ha iniziato a fare...
3: Tu non la vedi, però... Ancora.
2: Chiede ancora. Quindi aspetta, Letizia, facciamo un gioco.
3: È stato bellissimo.
2: Facciamo un giochino veloce. E vediamo la tua anche versatilità. Io do dei nomi dei tuoi personaggi. Aspetta, me li segno, li so a memoria, ma voglio andare in
3: sul
2: ordine.
3: Sì, ok, sì. Fai bene, Dani. Devi essere professional. Professional. Bene.
2: No, me li ricordo. Allora, vediamo la tua versatilità. Partiamo appunto da partiamo da Hermione.
3: Ok.
2: Hermione.
0: No, fermo. Così caverai l'occhio a qualcuno. Per di più sbagli pronuncia. È leviosa, non leviosa.
3: Bloom.
0: Magic Wings, potere della fiamma del drago.
2: Vanessa Hudgens in High School Musical.
0: Cantare con te mi fa questo effetto, Troy.
2: No, mi sento male.
3: Oddio, mamma mia, non ci credo.
2: Daenerys Targaryen di Game of Thrones.
0: Il mio regno è appena cominciato. Dracarys.
3: No, comunque non ci credo. Ma com'è possibile?
2: Ne abbiamo un'altra, certo. Letizia, vuoi sorprenderci? Non mi ricordo più quali.
3: Aspetta, posso dire una cosa? Letizia, ma... puoi dire il mio nome con la voce di Bloom, per favore? Mi chiamo Giusy, ti prego.
2: E te doppia, vai.
3: Vai.
0: Con la voce di Bloom?
3: Sì, devi dire tipo ciao Giusy.
2: Ciao, io sono Giusy e te lo doppio.
3: Ah, ciao, io sono Giusy. Ok, io lo doppio. Ok, ciao, io sono Giusy e io lo doppio, vai.
0: Ok. Ciao, io sono Giusy.
3: Oddio, questo lo prendo e lo porto a casa come audio, lo devo inviare a tutti i miei amici.
2: Vabbè, scusa, voglio farlo anch'io.
0: Aspetta, un'altra ce l'ho.
2: Ah, dai, dice.
0: Cassie di Euphoria.
2: Già, lei è Sydney Sweeney. Lei è Sydney Sweeney, ragazzi.
3: Vai.
0: Ok. Non sono mai stata così felice. Stavo solo creando contenuti.
3: Adoro, bravissima, che bello. Oddio, non vedo l'ora di vederti da vicino. Spero un giorno di vederti da vicino, così
0: anch'io
3: chiacchieriamo tanto a lungo.
0: Anche perché, fra l'altro, io ho visto nella pagina di Daniele che a un certo punto tu, che sei andato a fare shopping in America, girandolone. Ho visto che hai comprato dei gadget, quindi quando ti incontrerò, visto che tu non ci farai niente con quella penna, io vorrei tanto, tantissimo avere la penna di Pretty Little Liars, visto che sono anche Aria.
2: Proprio, già, perché Aria di Pretty Little Liars. Facci uno come nella sigla.
3: Esatto, vai.
2: Guarda, peraltro somiglia anche a...
0: Sono lei, papà, sì, ciao.
3: Wow.
2: Senti, wow. Letizia, guarda, allora, purtroppo per questo inconveniente non abbiamo più tempo, però io ti rinnovo l'invito per... Bene. O la prossima settimana o quella dopo ancora, capiamo insieme, o quella ancora, così facciamo un altro talk, approfondiamo meglio tutta la tua storia.
3: Esatto.
2: Vedo che sono tutti contentissimi di questo momento insieme.
3: Abbiamo
2: ci prepariamo
3: anche la platea, oltre la regia qui, quindi perfetto.
2: Quindi davvero, ci farebbe piacere davvero proseguire, così raccontiamo meglio la tua storia da attrice doppiatrice,
3: sì.
2: E poi facciamo qualche giochino insieme che avevamo preparato. Che
0: va
2: dice?
0: Bene, dai, non vedo l'ora.
3: Che bello, grazie bene, mille, grazie. È stata gentilissima.
2: Letizia, grazie, è stato veramente bello.
3: Sì,
2: bello.
3: Speriamo di rivederci breve
2: ma breve intensissimo.
3: Intenso. Vero,
0: ma intenso.
3: Esatto, esatto.
2: Ci vediamo la prossima settimana allora. Ciao. O quella dopo ancora, dimmi tu.
0: Ciao ragazzi.
3: Ci fai sapere?
0: Quando vuoi.
2: È una promessa,
0: va
2: No, è stata chiusa. Oh, dove è andata? Aiuto. Ciao Letizia. No, la vediamo da laggiù però. Ciao Letizia.
3: Ciao! Grazie.
2: Amici, dai. Adesso noi è stato bello, però.
3: È stato bello. Io devo dire che posso dire questa puntata mi è piaciuta perché abbiamo avuto Vale. Poi ho fatto il mio momento da solista, mi sono divertita con i ragazzi. Poi c'è stata Letizia che è stato stupendo, quindi bene.
2: Adesso lanciamo Andiamo giù, andiamo via. Ciao, alla prossima settimana.
4: RDS Next.
5: Io sono Iris.
6: Io sono Toli.
7: E io sono Jack.
5: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
7: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
5: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
6: Scuola Zoo Leaks.
5: Il lunedì.
4: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
8: It's the music of our generation.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: Questa è RDS Next.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, io sono Nicole.
3: E io sono Alessia.
2: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
3: 15 alle 16 con Drip Generation.
2: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next. Ciao!

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ,
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between!

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Oh yeah, yeah.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh yeah.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next. I love it.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

immaginare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: talking. Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next. Let's go! RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: di S Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content. Yeah, yeah, yeah.

0: questa è un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next. Suave.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: RDS Next. New music.

0: We go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Questa è la tua musica. Go. I just might.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: di SNX Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.